cosa fa la gente sopra i balconi prima di fare la spesa, dopo aver messo bene in fila le tappe di ogni vita segreta. Chissà se le...

per ricominciare. E mentre il mondo sta sognando gelato, suona ancora una canzone a metà.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Laura Supino. Dopo Eni anche IP ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano. Il price cap di Eni scatta da oggi e fissa un massimo di 2,19 € al litro per il gasolio e di 1,99 € al litro per la benzina. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente. Segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie. Il commento di Meloni, che ringrazia le autorità dell'Azerbaigian per le opposizioni. Bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti, sul piede di guerra anche i taxi. Attacco sventato in Gran Bretagna, 5 uomini sono stati arrestati in seguito al sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti, incluso nella guerra all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo. Rifiuta un approccio sessuale, viene picchiata, violentemente torturata, quasi annegata. È l'incubo vissuto da una ragazza di 22 anni a Pescia, in provincia di Pistoia, dove una passeggiata di pomeriggio lungo il fiume si è trasformata in un incubo. Arrestato l'aggressore, un cittadino domenicano di 38 anni. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. IP Segue ENI annuncia limitazioni al costo dei carburanti sulla rete italiana. Le riduzioni scatteranno oggi. Soddisfatto il governo, all'attacco invece le opposizioni. Sentiamo da Laura Supino.
2: Dopo ENI anche l'Azera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano. Il price cap di ENI, scattato da oggi, prevede un prezzo massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 euro al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga a fine anno. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, verrà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. L'Azerbaigian risponde così all'appello del governo italiano. Meloni ringrazia il presidente Aliyev e i dirigenti di Socar. È un segnale importante, dice, il governo continuerà a sostenere le famiglie. Soddisfatto anche il ministro degli esteri Tajani, da sempre contrario ad una tassa sugli extra profitti, decisioni prese senza imposizioni dall'alto. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori anche i taxi. Subito un tavolo con il governo, chiedono un fermo del servizio. Sarà inevitabile.
1: Vinceremo questa guerra molto presto e non appena la vinceremo il petrolio scenderà ai livelli a cui stava prima del conflitto. Parlando dall'Illinois, Donald Trump si è detto sicuro di una rapida vittoria contro l'Iran. Poi, sull'ipotesi di nuovi bombardamenti prima delle elezioni di metà mandato, ha risposto ai cronisti: è possibile, ma non voglio dirlo. E sono attesi per oggi nuovi colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti, lo riferiscono ad Axios fonti ben informate. Spetterà al Qatar, nel ruolo di mediatore, fare da tramite tra il ministro degli esteri di Teheran Araghchi e l'inviato di Trump Witkoff. Resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno rivendicato di aver sequestrato un secondo drone sottomarino USA. L'attacco sventato in Gran Bretagna: 5 uomini sono stati arrestati in seguito al sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli USA, incluso nella guerra all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo. Alcune ore dopo, scattato l'allarme anche in un altro sito britannico che ospita forze USA. Si tratta della base di Lakenheath nel Suffolk, dove si trova uno stormo di caccia americani di stanza in Europa. Si avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Dopo Lourdes, dove ha incontrato le vittime di abusi, oggi la tappa a Metz, atteso il suo discorso sull'Europa. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Si conclude con la visita a Metz nel Dipartimento della Mosella, il quinto viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, la più politica delle tappe nella città in cui visse Robert Schuman, statista francese cattolico tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Alle 16 il pontefice parteciperà all'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, in un'Europa chiamata ad affrontare le sfide pressanti della fragilità e delle divisioni interne, e atteso richiamo del pontefice alla pace e all'unità dei popoli. Poi la messa nella maestosa cattedrale gotica di Santo Stefano. Ieri la tappa a Lourdes, tra i momenti centrali l'incontro con 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. In mattinata la messa davanti a 150.000 fedeli radunati sul grande prato del santuario di Nostra Signora di Lourdes. Sabato in 800.000 alla messa in Place de la Concorde a Parigi. Prevost ha lanciato un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Disarmo, intelligenza artificiale, difesa della vita in ogni sua fase, gli altri temi toccati nel viaggio apostolico. Alle 19 la partenza dall'aeroporto internazionale di Metz, in serata all'arrivo a Fiumicino.
1: Ora la cronaca: avrebbe agito per vendetta la 24enne che sabato sera ha investito un bambino di 5 anni a Torino. La donna, ex fidanzata del padre del piccolo, è stata arrestata per tentato omicidio e lesioni personali. Ricoverato in prognosi riservata il bimbo. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Terrore ieri sera alla periferia di Reggio Emilia, dove un 26enne, dopo essere sceso dalla sua auto, ha colpito con un cacciavite una donna di 57 anni che stava facendo rifornimento. Subito dopo ha investito di proposito 2 persone persone accorse per aiutare la vittima ed è fuggito. I tre feriti sono stati trasportati in ospedale, sono gravi ma non in immediato pericolo di vita. Identificato e arrestato l'aggressore, nato in città da famiglia di origini egiziane. Siamo al calcio, alle spalle ma non certo metabolizzata la pesante sconfitta contro il Belgio, la nazionale è ospite questa sera della Turchia di Montella nella seconda gara di Nations League. Roberto Mancini cambia tutto. Intanto rimane aperto il caso Malagò. La UEFA lancia un monito su un eventuale commissariamento della FIGC. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
4: Roberto Mancini rifà l'Italia anti-Turchia. Serve tempo, è vero, ma la disfatta col Belgio mette gli azzurri già spalle al muro. I diavoli rossi e la Francia volano. Tra 4 giorni si va a trovare proprio Zidane. A Bursa stasera, ore 20:45, tira dunque aria di spareggio per evitare quel quarto posto che vorrebbe dire la B di Nations League, con un europeo che incombe il solito timore di un altro mondiale a rischio. In tanti restano a Coverciano, Barella compreso. Non si tratta di scelta punitiva, ma soltanto in ottica calendario, considerata la trasferta con i Galletti di venerdì e ritorno a Bologna del 5 ottobre contro Montella, che non se la passa meglio senza Çalhanoğlu, Yıldız, il madridista Güler. Non bastassero le grane sul campo, ecco l'UEFA per bocca del presidente Čeferin piombare sul caso Malagò, rimarcando l'autonomia delle federazioni. In caso di commissariamento della FIGC si rischia l'organizzazione di Euro 2032 a metà proprio con la Turchia. Seguiamo le regole e soluzioni in tempi rapidi, garantisce il CONI. Dura la replica del ministro Abodi. UEFA male informata, il governo resta fuori.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna rallentamenti per una perdita di carico tra Valdarno e Firenze Sud. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, rallentamenti tra la diramazione per Pisa e Ponte d'Era Ovest-Ponsacco e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna rallentamenti per una perdita di carico tra Valdarno e Firenze Sud. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, rallentamenti tra la diramazione per Pisa e Ponte d'Era Ovest-Ponsacco e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming. Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 339 77 88 125. Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Spazio al primo approfondimento di oggi, che dedichiamo alla seconda edizione di A Day in the Life, l'evento che unisce musica, incontri, arti performative nel segno della giustizia sociale, del femminismo e dell'ecologia. L'appuntamento è per il 16 e il 17 di ottobre negli spazi del Sicur Caiva, la casa del popolo di Grassina. Due giorni di concerti, non soltanto, un'iniziativa curata da Arci Firenze ma in collaborazione con tantissime realtà cittadine. Ne parliamo oggi con Pietro Cardelli, ben ritrovato.
3: Ciao Martina, buonasera a tutti e a tutte.
2: Raddoppia Day in the Life, possiamo dirlo ufficialmente, per questa seconda edizione che riporterà Arci Firenze insieme a tutte queste realtà a Grassina. Come l'avete studiata?
3: Sì, per il secondo anno consecutivo abbiamo pensato, visto anche il successo, insomma la bellissima serata dell'anno scorso, che sarebbe stato bello replicare e iniziare la nuova stagione di tesseramento, il tesseramento Arci 2026-2027, con una bella serata, un bel concerto. Poi un po' come sempre ci siamo fatti prendere la mano e da Day in the Life sono diventati Two Days in the Life, e abbiamo deciso appunto quest'anno di raddoppiare perché ci piaceva l'idea di dare un taglio duplice, visto anche quello che sta succedendo nel mondo e la nostra posizione in merito, cioè una serata con artisti italiani e anche artisti giovani locali e una serata invece con un artista internazionale che venisse da un'altra parte del mondo. E da questa idea è nata la volontà di raddoppiare, di fare due giorni. L'anno scorso era andata molto bene, avevamo avuto Giorgio Poi, Dente, Nervi, tanti artisti anche giovani della scena della musica indipendente fiorentina e toscana, e quindi abbiamo deciso di continuare ad andare avanti. Quindi quest'anno saranno due i giorni, le giornate, le serate, sempre alla Casa del Popolo di Grassina, e questo ci tengo perché appunto negli ultimi anni il Sicur Caiva, l'auditorium della Casa del Popolo di Grassina, sta diventando sempre più un punto di riferimento della musica dal vivo nella provincia di Firenze, non solo, anche perché gli spazi stanno diminuendo costantemente e drasticamente, e questo inizio di stagione apre settimana prossima il Sicur Caiva, già vede tantissimi nomi di rilievo, e quindi ci fa molto piacere portare A Day in the Life per il secondo anno consecutivo qui lì, perché insomma traccia un po' una strada.
2: Assolutamente, sono due serate diverse tra di loro per orari, temi affrontati, densità e tipologie di artisti. Cosa c'è in programma?
3: Sì, entrambe le serate sono nate grazie a una collaborazione. Il venerdì 16 ottobre, come Arci di Firenze, abbiamo deciso di dedicare la serata alle questioni di genere, visto anche insomma la situazione sempre più drammatica che riguarda questo aspetto sotto tutti i punti di vista, dai femminicidi in primis, che sono ormai una piaga, più che una piaga, nel nostro paese, sono ormai un dato di fatto inaccettabile dal nostro punto di vista ovviamente, ma anche poi le dichiarazioni che i politici un po' di tutte le estrazioni stanno rilasciando sul tema nelle ultime settimane. Ma a prescindere da questo è un tema che ci sta veramente a cuore, che veramente su cui vogliamo lavorare, e quindi insieme a Non Una di Meno Firenze abbiamo deciso di costruire questa serata, portando a Firenze un artista di rilievo della scena internazionale, forse una delle artiste della scena urban, hip hop, latinoamericana più importanti del mondo, Sara Ebe, che sta portando in tutta Europa il suo Europa Tour, che arriverà appunto a Grassina il 16 ottobre, sia coinvolgendo artiste della scena femminista, transfemminista di tutta Italia. Avremo il DJ set dell'Arena del Fomento da Roma, avremo la collaborazione con Romanticismo Periferico, ci hanno portato altre due rapper molto molto forti, Anafem e Samarcanda, e avremo anche la collaborazione con alcuni collettivi transfemministi della città come il collettivo Scena e Tette Libere, appunto per costruire una serata che non sia semplicemente musica ma sia un modo attraverso le arti performative per fare lotta transfemminista. Per quanto riguarda Sara Ebe, siamo davvero molto molto contente di averla con noi. Arriva appunto direttamente dall'Argentina, ha un tour lunghissimo in tutta Europa, e quindi insomma sono le sue canzoni per chi è stato ai cortei, per chi partecipa ai cortei del 25 novembre, dell'8 marzo e più in generale di non una di meno. Sono canzoni che si sentono risuonare per le strade di tutto il mondo, si sentono risuonare per le strade di tutto il mondo ormai da anni, quindi è davvero un piacere averla al Sicurcaive. E poi invece il 17 ottobre appunto torniamo in Italia con una data che cerca di guardare un po' anche a tutte le età, e quindi abbiamo cercato di costruire una serata lunghissima che inizierà già nel tardo pomeriggio con un dibattito organizzato insieme al collettivo di Fabbrica XGKN, ma anche altre realtà del mondo, diciamo così, della lotta di classe ecologica, chiamiamola così, quindi Fridays for Future, Extinction Rebellion, eccetera, per poi andare avanti con tantissima musica fino alle 4 di mattina. I due nomi principali di questa serata sono Appino, Andrea Appino, il cantante degli Zen Circus, che porterà sul palco del Sicurcaive un format molto molto bello, a metà fra il talk e la musica dal vivo, quindi una performance divisa in due parti, una chiacchierata fra Appino e Maestro Pellegrini, che fra le varie cose è anche chitarrista degli Zen, e entrambi poi suoneranno appunto alcune canzoni di Andrea Appino dei suoi album, tre album da solista. Poi abbiamo un altro appuntamento a cui teniamo molto, visto facciamo scorpacciata di Pisani a questo giro, e quindi abbiamo i Gatti Mezzi, che appunto dopo essere stati al Puccini a gennaio e l'anno scorso, l'estate scorsa a Pratolino al Musart Festival, tornano per chiudere il tour estivo a Firenze, a Grassina, insomma, con il loro live, che è molto molto molto bello, devo dire, l'ho visto l'anno scorso. Poi abbiamo sempre deciso di dare spazio per chiudere altri artisti giovani del territorio, è una cosa che vuole fare In The Life, e quindi abbiamo un esordio dal Co, che è molto molto interessante, e poi gli Agent, ragazzi giovanissimi che stanno facendo molto bene, girando tantissimo nell'ultimo periodo, e niente, poi chiudiamo con un DJ set targato di elettronica e techno, targato De Rio, con Abo Abo e Plastic 01.
2: Ecco, e questa è la parte dedicata forse a un altro tipo di pubblico rispetto a quello dei concerti. Ricordiamo che questa due giorni, ricordiamo ancora una volta, questa due giorni va in concomitanza con l'avvio della campagna di tesseramento Arci sul territorio nazionale, e Arci Firenze sul territorio, sul nostro territorio. Quindi appunto siamo alle porte con la partenza della campagna di tesseramento Arci, magari diciamo due parole anche su questo oggi.
3: Sì, ormai ci siamo, il primo ottobre, quindi settimana prossima, inizia la nuova campagna di tesseramento, che cerca diciamo di porre l'attenzione con questa immagine che diciamo proviene un po' da Battiato, per chi si ricorda No Time No Space, e un po' da Pasolini, delle lucciole, quindi il tentativo è di rappresentare i circoli e le case del popolo come qualcosa che continua a dare luce un po' ovunque, un po' in tutti i territori, in un periodo che purtroppo sembra da tanti punti di vista guerre, cambiamento climatico, difficoltà economiche, inflazione eccetera, caratterizzato dalle tenebre. E questa immagine insomma in realtà ci è sembrata molto molto cansante per raccontare tutti quei circoli, tutte quelle case del popolo, da quelle di periferia a quelle dei centri storici, fino ai circoli sull'Appennino, di pochi volontari o pochi soci, che invece in realtà in un periodo storico molto molto difficile continuano a portare avanti attività di militanza, di volontariato, portano avanti i valori che secondo noi sono i più giusti e tengano accesa una luce ovunque, un punto insomma di ritrovo e di socialità, che non è per nulla poco in questo periodo in cui appunto assistiamo a, da un lato, le persone che si rinchiudono nelle proprie case, e dall'altro i circoli o gli spazi sociali e culturali che chiudono o soprattutto vengono chiusi. Quindi insomma credo sia un anno molto importante anche per il tesseramento, per l'Arci, per tutti per tutto il movimento più in generale, e quindi ci fa davvero piacere aprirlo in maniera un po' pomposa, ma che dia un po' di slancio a tutte le realtà che dedicano un sacco di tempo a tenere aperti questi spazi.
2: Noi quindi invitiamo i nostri ascoltatori a fare la tessera ARCI prima di tutto nel proprio circolo di riferimento, come diciamo sempre, ma anche a venire alla due giorni a Day in the Life a Grassina, alla Casa del Popolo di Grassina, il 16 e il 17 di ottobre. Il 17 ottobre ci sarà anche Nova Radio con una diretta speciale, interviste ai protagonisti della serata e fondamentalmente tutta un'area, un palchetto dedicato, quindi venite a trovarci dal vivo, ci fa piacere. Grazie mille Pietro Cardelli.
3: Sì, grazie Martina. Dico solo, visto che stanno un po' volando via, biglietti su boxhall.it, li trovate passando dai canali social su Instagram Day in the Life o comunque ARCI Firenze, e niente, su boxhall.it trovate i biglietti, costa solo 10 euro a serata più la tessera ARCI, e quindi niente, non fate come l'anno scorso e poi tanti sono rimasti fuori.
2: Esatto, affrettatevi.

0: News Box.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi. Un viaggio nei capolavori dell'arte contemporanea attraverso una collezione che pochi musei al mondo possono vantare. Da Picasso a Fattori, da Balla a Fontana, da De Chirico a Marina Abramovic. Sarà visitabile dal 28 di settembre in Palazzo San Giorgio sul Lungarno Serrestori, la nuova sede dell'Associazione per l'Arte e la Cultura Collezione Casamonti, che ospita una raccolta di circa 250 opere dei maestri dell'arte italiana e internazionale, databili dalla fine del XIX secolo ai giorni nostri. Il percorso espositivo è articolato attraverso 28 sale distribuite su due livelli e raccoglie le opere che nel corso degli anni ha collezionato il mercante d'arte Roberto Casamonti. L'apertura di Palazzo San Giorgio, ha detto Casamonti, rappresenta per me un momento di grande importanza. Sentiamo le sue parole.
3: Dire sono emozionato è la verità, perché insomma oggi è l'inaugurazione, è l'arrivo di 3 anni di lavoro, perché questo palazzo qui è stato restaurato insieme a mio figlio l'architetto Marco Casamonti, c'erano i topi, gli scarafaggi qui, poi è un pezzo di Lungarno bellissimo, sì. È una cosa splendida, e vederlo poi, io l'ho visto fatto, crescere eccetera, e quando sono arrivato appunto di metterci i quadri alle pareti, sono stato ancora più felice. Sono molto felice oggi, sono circondato da collezionisti e amici che sicuramente avranno modo di apprezzare e giudicare questo spazio. C'è stato qualcuno che ci ha mandato delle email, mi ha detto finalmente non un nuovo ristorante,
4: un hotel,
3: finalmente un luogo dove si respira l'arte e la si vede e la si può. Spero che i fiorentini verranno a vederlo, perché è una cosa che è veramente unica. Per me è il frutto di una ricerca che è durata tutta la vita. Io ho 86 anni, quindi ho cominciato a 12 anni a vedere quadri, quindi sono molto felice. Oggi io sono un uomo molto felice.
2: A ristrutturare Palazzo San Giorgio, Marco Casamonti, figlio di Roberto, sentiamo le sue parole.
5: Sì, ovviamente il committente più difficile è proprio padre, e quindi è stato un lavoro complesso, perché da un certo punto di vista l'architettura doveva fare un passo indietro per rendere omaggio alle opere, ma per fare un passo indietro devi fare 3 in avanti, perché sono stati lavori molto complessi, soprattutto per quanto riguarda il percorso espositivo, quindi che si svolge, scende con una scala al piano interrato, e quindi si è dovuto rifare tutte le fondazioni, risottofondare l'edificio, siamo di fronte all'Arno, e riconsolidarlo. Ma l'idea era quella di costruire il corridoio. A Firenze i corridoi sono molto famosi, se pensiamo agli Uffizi per esempio, è un corridoio con sale laterali, o il corridoio Vasariano. Cioè, l'idea del corridore, delle sale di passo, è l'idea portante del percorso espositivo e museale, e quindi per realizzare questo si è dovuto fare un grandissimo lavoro. C'è un corridoio che si percorre attraversando le sale e sale da un lato, esattamente se vogliamo quello che è la matrice, il DNA della città di Firenze.
2: E a spiegare meglio come è strutturata questa collezione, che funzione avrà questo spazio espositivo, il direttore della collezione Casamonti, Jonathan Paonetti.
6: Sono 28 sale espositive, 250 opere d'arte dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri. Si inizia da Fattori, per l'appunto 1870, carica di cavalleria, per arrivare alle ricerche più recenti, ad esempio Francesco Vezzoli, un bellissimo busto marmoreo con make-up Chanel, Pablo Acciugarri, Maurizio Cattelan, fare la lotta di classe è pericoloso, oppure la Croce Rossa Untitled del 97. Quindi in queste 28 sale si ripercorrono 150 anni di storia dell'arte.
2: Qual è l'obiettivo di questo spazio? Che funzione avrà per la città?
6: Questo è uno spazio che può servire non soltanto ai visitatori e agli abitanti di Firenze, che noi speriamo arrivino e accolgano questo spazio nel miglior modo possibile, ma è un luogo, soprattutto Palazzo San Giorgio, per poter colmare un vuoto che c'era un po' a Firenze, quindi poter dimostrare che Firenze è sempre contemporanea e quindi donare questa grande visione di opere d'arte contemporanea alla città di Firenze può essere per l'appunto un elemento continuativo con la tradizione.
0: Quando sarà aperta, come sarà visitata?
6: La collezione sarà aperta dal lunedì 28 settembre dalle ore 10 fino alle 19 e poi effettuerà il seguente orario: dal martedì al sabato dalle 10 alle 13, dalle 14 alle 19. Possibilità di acquistare i biglietti al desk dell'ingresso oppure online attraverso la piattaforma presente sul nostro sito web.
0: È uno spazio in mutazione oppure un allestimento?
6: Esatto, è una collezione dinamica, quindi ora per l'appunto siamo riusciti ad esporre tutta la raccolta, ma ciò non esclude la possibilità da parte per l'appunto della presidenza di voler sostituire, cambiare costantemente o portare anche opere in prestito per la ricerca e lo studio.
2: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15.10 con Sputnik e dalle 16.05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
1: News Box. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Al cinema La Compagnia alle ore 15, Tony, diario di un giovane cuoco di Matthew Johnson in versione originale con i sottotitoli in italiano. Alle 17, Una miniera da mare di John Schlesinger in versione originale con i sottotitoli in italiano. Alle ore 19 è Nel camino di David Pablos, versione originale con i sottotitoli in italiano. Alle ore 21 Ship in the Box di Kore-eda in versione originale con i sottotitoli in italiano. Al cinema Astra alle 17.30, 19 e 21.30 arriva Nazza di Yuval Abram e Rachel Zor in versione originale in ebraico e in inglese sottotitolata in italiano. Il film NASA è in proiezione anche allo Spazio Alfieri alle 14.45, 16.15, 18 e 19.30. Alle ore 21.15 l'ultima proiezione all'introduzione in sala a cura del collettivo di fabbrica ex GKN. Sulle frequenze di Nova Radio alle 18.30 torna Diario di Città. Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
4: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo Eni, anche la Zera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano rispondendo all'appello del governo. Il price cap di Eni scatta da oggi 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, sarà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. Segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie, commenta la premier Meloni, che ringrazia le autorità dell'Azerbaigian. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica dell'esecutivo resta inesistente. Ieri intanto i prezzi medi registrati dal Mimit sono saliti ancora, 2,25 euro circa al litro per la benzina in modalità self in autostrada e 2,46 per il gasolio. Contro il caro carburanti, pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori, anche i taxi. L'Egitto aveva avvertito Israele più volte fino a 48 ore prima dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre del 2023. È quanto rilancia il Wall Street Journal, secondo cui il capo dell'intelligence del Cairo telefonò personalmente a Netanyahu per avvisarlo. Nei giorni scorsi anche il quotidiano israeliano Haaretz aveva rivelato che il primo ministro israeliano sarebbe stato avvertito degli attacchi dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Bin Zayed. Netanyahu, dal canto suo, ha sempre negato di aver ricevuto avvertimenti, accusando accusando i vertici dei servizi di non averlo informato in modo adeguato. Vinceremo questa guerra molto presto e non appena la vinceremo, il petrolio scenderà ai livelli a cui stava prima del conflitto, afferma intanto Donald Trump parlando dell'Iran. Oggi attesi nuovi colloqui indiretti, spetterà al Qatar, nel ruolo di mediatore, fare da tramite tra il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, e l'inviato di Trump, Witkoff. Proseguirà fino alla mezzanotte di oggi la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto internazionale di Catania. A bloccare l'operatività dello scalo e di nuovo l'attività eruttiva dell'Etna, con i venti che complicano la situazione. La SAC, società di gestione dello scalo siciliano, invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Nella splendida cornice del Golfo di Napoli, Luna Rossa domina le regate preliminari della Coppa America di vela. L'imbarcazione azzurra ha stravinto il match race con New Zealand, che il prossimo anno difenderà il titolo vinto con quel Peter Barling, oggi timoniere proprio di Luna Rossa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Nova Radio Città Futura.
8: Community Radio. Community Radio.
9: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
10: Cinque minuti trascorsi dopo le 9 di questo lunedì 28 settembre. Buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio. Nuova settimana con Newsbox. In studio Riccardo Pinsauti, l'attualità in primo piano, come di consueto, quella internazionale e nazionale con i titoli dei quotidiani online e quella locale con le pagine dei quotidiani cartacei e anche le nostre interviste, i nostri approfondimenti. Ripartiremo dal caro carburante e dalle tensioni internazionali, ma per quanto riguarda la Toscana invece riparleremo di scuola, il decreto che è stato approvato dal governo qualche giorno fa, e poi altri temi, la GKN con invece il piano consortile presentato nei giorni scorsi dalle istituzioni Regione Toscana, Comune di Campi Bisenzio e lo stesso consorzio. Ne parleremo con il collettivo di fabbrica GKN per avere un commento su questo passo importante per il consorzio. E poi andremo anche a parlare della politica fiorentina con un sondaggio che da circa una settimana circola ed è stato rilasciato da Ecolò, il gruppo di maggioranza, in cui però si fanno delle domande molto chiare su se l'azione finora dell'amministrazione comunale, la giunta Funaro, di cui anche AVS Ecolò fanno parte, sta facendo bene e che cosa invece deve essere cambiato. Ne parleremo con Caterina Arciprete, ma partiamo dal meteo del Consorzio Lamma. Giulio Betti, buongiorno.
11: Sì, buongiorno, buongiorno.
10: Le prossime ore cosa ci riservano?
11: In realtà ci riservano veramente poco rispetto a quanto osservato nei giorni scorsi. Ancora anticiclone, un anticiclone veramente forte, che tenderà probabilmente a insistere per gran parte della settimana, portando con sé anche temperature massime molto al di sopra delle medie, valori intorno ai 28-30 gradi ieri nella zona di Firenze. Più o meno registreremo massime simili, forse un pelino più basse nei prossimi giorni, intorno ai 26-29 gradi, comunque sempre temperature direi più tardo estive che non da fine settembre. Farà un pochino fresco al primo mattino, soprattutto in pianura e nelle valli, mentre in montagna questa mitezza insisterà per la stagione, ovviamente anche al primo mattino. Per il resto davvero poco da dire, venti deboli perché alla fortuna mari poco mossi e grandi spunti non se ne vedono, almeno fino a fine di questa settimana.
10: Insomma, saranno forse, chissà, previsioni meteo un po' ripetitive, ma comunque voi lo ricordiamo, lo aggiornate comunque costantemente, ci risentiamo quindi domani. Grazie per ora.
11: A voi.
10: 9-7 minuti, andiamo a vedere le notizie.
9: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
10: C'è tanta economia sui primi titoli dei quotidiani online, la vicenda relativa al prezzo della benzina su tutte, con questa mossa della IP, Italiana Petroli, per la verità detenuta da il è di proprietà sostanzialmente a maggioranza azera dell'Azerbaigian, che comunque segue quello che ha fatto Eni, uno sconto sui carburanti. Ora questa onda potrebbe essere ulteriormente allargata, ma non mancano anche le polemiche. Dalle pagine del Corriere della Sera, tetto ai prezzi di benzina e diesel, quali distributori faranno lo sconto? Quanto costa la misura a Eni e a IP? Le domande e risposte sul sito. E poi il 40% dei distributori che potrebbe fare sconto, in governo in pressing sulle grandi raffinerie, ma la priorità adesso è ridurre il fabbisogno di petrolio. Una questione che però era sul tavolo da diversi anni, ecco, senza bisogno di dover aspettare l'ennesima guerra in Medio Oriente. La pagina della Stampa: carburanti, anche IP limita i prezzi, il costo è ancora alle stelle, la rivolta dei taxisti, scioperiamo, anche gli autotrasportatori sono sul piede di guerra, va aggiunto. Intanto lo slalom tra le stazioni di servizio, chi ci guadagna e come si risparmia. La Repubblica: sul prezzo del carburante oggi al via gli sconti per Eni e per IP, ora Meloni punta anche su Kuwait, l'altra grande catena di distribuzione del petrolio, contatti con il Golfo, i benzinai parlano di concorrenza sleale, valutiamo azioni comuni anche all'antitrust. I benzinai, lo ricordiamo, guadagnano sul prezzo al litro, quindi diciamo, se aumenta la benzina effettivamente guadagnano anche loro, però ci perdono se invece i consumi si riducono. Altre notizie, andiamo sulla Stampa: la Chiesa riconosca i suoi errori, Leone XIV a Lourdes prima di incontrare le vittime degli abusi. Il tema delle violenze sessuali nella Chiesa è stato molto forte. E poi c'è un altro tema sempre economico: luce, fine della bolletta a tutele graduali per 3 milioni di utenti, obblighi e prezzi, che cosa cambia? Fra settembre e novembre, spiega la Stampa, i gestori di energia elettrica devono inviare ai clienti una comunicazione sulla conclusione del servizio tutelato al 31 marzo del 2027, una proposta per almeno un anno. Circa 3 milioni di persone passano al mercato libero, il rischio è quello di pagare il 60% di più del costo appunto delle bollette, quindi sempre problemi in più dal punto di vista di carattere economico. Corriere della Sera, l'approfondimento di Milena Gabbanelli del Data Room si concentra sulle questioni internazionali, perché Trump e Putin vogliono far saltare la corte contro i crimini di guerra e trattano i giudici come dei trafficanti. E poi il fallito sembra attentato terroristico ad una base RAF, quindi della Royal Air Force in Inghilterra, Firefang, alla stessa base Fireford, dove partono anche i mezzi americani che vanno a bombardare il Medio Oriente e l'Iran, e appunto la pista iraniana è proprio quella che seguono gli inquirenti, i furgoni nell'ombra dei mercenari, la ricostruzione. Poi un altro allarme dei servizi segreti danesi: la Russia attaccherà la NATO perché è debole. Per l'intelligence di Copenaghen un'invasione vera e propria rimane improbabile, ma cresce la possibilità di attacchi limitati, operazioni sotto falsa bandiera, mentre Mosca guarda con sospetto al riarmo europeo. Interessante anche l'approfondimento dal titolo Mappe: l'estrema destra spazzerà via l'Unione Europea, ascolta la prima puntata di un nuovo podcast degli esteri del Corriere. La Repubblica poi va sui temi della cronaca: Giulio Regeni, il giorno della verità, prima sentenza sugli 007 egiziani accusati della sua morte. Ovviamente è la inchiesta italiana, perché quella egiziana si è persa nei porti delle nebbie. La condanna di 007 potrebbe rivelarsi una grana per il governo, la riflessione di Giuliano Foschini. E poi quando Giulio scriveva nel diario: studiare i sindacati è un rischio, e ahimè purtroppo questo rischio si è concretizzato. Andiamo dalle notizie nazionali e internazionali ora a quelle della nostra regione.
12: Newsbox.
10: Andiamo a vedere giusto i titoli principali, poi torneremo nel dettaglio alle vicende. Partiamo dalla cronaca, perché c'è una vicenda che arriva da Pescia veramente agghiacciante. Si tratta dell'ennesimo caso di violenza sulle donne, una violenza cieca e brutale. Il Tirreno la fotografa un po' con il suo titolo della prima pagina: la testa sott'acqua, colpi di pietre, sevizie e shock dopo un rifiuto. Vittima è una giovane di 20 anni in carcere, finisce un 38enne di Monte Catini, un pomeriggio dunque trascorso insieme che si trasforma in un incubo. La polizia del commissariato di Pescia, guidato dalla vicequestore, esegue un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un cittadino di origine domenicana residente a Monte Catini, 38 anni, accusato di reati di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ventenne. I fatti lungo le sponde del fiume a Pescia. La situazione è degenerata quando l'uomo ha tentato un approccio a sfondo sessuale, la giovane si è opposta con fermezza, è scattata l'aggressione, l'uomo le ha messo la testa sott'acqua, poi l'ha trascinata fuori dal fiume, l'ha colpita con delle pietre, le ha spento delle sigarette in faccia, e questa vicenda torna sulle pagine delle cronache di tutti i quotidiani, e poi ne leggeremo ancora altro. Altra vicenda stavolta sulle pagine della Repubblica: i cantieri della tranvia per lo stadio, si partirà a novembre dai capilinei, i lavori inizieranno da Rovezzano a Viale Don Minzoni. Viale dei Mille sarà coinvolto nel 2028. Per placare le proteste sugli abbattimenti degli alberi, si punta a raddoppiare le nuove piantumazioni. E poi invece altra grande opera, nuova pista all'aeroporto, al TAR, Pitti Immagine, il polo fieristico e il Maggio Musicale Fiorentino si schierano per il sì. Gli architetti e la Unipol, che ha dei terreni intorno all'aeroporto, invece con il no. Dalle pagine della Nazione, invece un fiume di solidarietà, grande partecipazione a Corri la Vita, oltre 44.000 partecipanti, nella strada della città, raccolto 1 milione per la prevenzione del tumore al seno, la diagnosi precoce, la cura del tumore. Poi i gigli più grandi, battaglia in Europa, il progetto di espansione del centro commerciale del cinema UCI finisce davanti alla Corte dell'Unione Europea, sotto la lente c'è la legge regionale che ne vieta l'ampliamento, potrebbe violare le regole comunitarie. E poi una notizia che riguarda invece gli alberghi in centro: Resort San Gallo, trattative per abbassare la seconda torre. Tra sovrintendenza e la proprietà ci sarebbe appunto un dialogo per limitare a 23 metri, sotto i 23 metri, l'elevazione di queste due torri che hanno fatto gridare allo scandalo. La notizia era stata riportata ieri dal Corriere Fiorentino che invece non esce oggi, essendo lunedì e non c'è una partita della Fiorentina, ma c'è quella della Nazionale. 9:16 minuti, qualche istante, e poi torniamo con i nostri approfondimenti, ripartiamo dal decreto scuola.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:17 minuti con Newsbox, ripartiamo da un tema che abbiamo già affrontato nel corso della scorsa settimana, ma che rimane di stretta attualità, quella del DL scuola, in particolare il decreto legge che il governo ha approvato in Consiglio dei Ministri e che riguarda l'imposizione di limiti agli alunni stranieri nelle classi, poi vedremo in che modo qualificati, e anche divieti tra gli altri al travisamento come burka e niqab. Il provvedimento era stato annunciato, subito le polemiche per una misura che sembrava essere anche scarsamente inapplicabile. C'era già una previsione risalente a quando al ministro di istruzione c'era Maria Stella Gelmini, ma non era mai stata applicata questa circolare. Ora un decreto legge che quindi ha una forza di carattere anche normativa ben più cogente e imperativa. Gli alunni stranieri, si è capito poi con la stesura del decreto, sono non stranieri tout court, ma sono i bambini che sono nati da famiglie di stranieri, che non sono nati in Italia, che hanno problemi con l'italiano. In particolare, a specificare ancora di più, sono quelli che se si iscrivono, questo limite si applicherà soltanto ai primi anni dei rispettivi cicli, delle elementari, le cosiddette medie, ora si chiamano in modo diverso, ma per intendersi le superiori, all'inizio di questi primi anni i ragazzi che si iscriveranno dovranno rispettare in qualche modo nelle composizioni delle classi il massimo del 30% per quelli che alle elementari appunto non hanno frequentato almeno due anni di infanzia, di scuola dell'infanzia, e per coloro che si iscrivono invece alle medie superiori devono aver almeno completato tre classi con successo. Quindi la platea si restringe di molto in questo senso. Da fare un po' ancora i calcoli su quale potrebbe essere davvero l'applicazione. Nel frattempo però la polemica politica è servita dalla Toscana, tantissime voci contrarie anche da parte della regione. Ne parliamo con Alessandra Nardini, che è la assessora regionale con la competenza della scuola. Buongiorno, ben ritrovata.
3: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno.
2: Avete usato parole durissime, lei e anche il presidente, il governatore toscano Giani, per questo decreto legge, sbagliato in tanti modi, in tanti sensi, ma ci vuole spiegare perché secondo voi è sbagliato?
3: Ma assolutamente sì, assolutamente sbagliato. Io penso che le parole che abbiamo usato diano il segno di quanto non condividiamo questa scelta di, per me, mera propaganda. Io penso che l'intento di Giorgia Meloni e del ministro Valditara non sia assolutamente quello di occuparsi di un tema che esiste, ma che, come proverò a spiegare, a mio avviso ha bisogno di ben altre risposte. Questa è una misura che prova, secondo me, a recuperare qualche voto che sta migrando verso Vannacci. Io sono molto preoccupata perché temo che in questa campagna elettorale assisteremo a una rincorsa sempre più a destra e le proposte che ascolteremo saranno sempre più sbagliate e sempre più pericolose. Io penso che questo sia un tentativo di distrarci anche dai problemi veri della scuola, penso ad esempio alle classi troppo numerose, alla precarietà dei docenti, alle scuole in cui cadono gli intonaci o in cui fa un caldo soffocante, penso anche a come hanno dovuto fare gli esami le nostre ragazze e i nostri ragazzi, ma anche i nostri docenti, oppure anche dai tagli, perché voglio ricordare che questo governo ha imposto di accorpare 20 istituti scolastici solo nella nostra Toscana. Ma io penso che questa proposta sia sbagliata intanto perché appunto sia inapplicabile, perché evidentemente è fatta da chi non conosce la scuola, non conosce alcuni territori del nostro paese. Penso che crei una discriminazione anche per le parole usate, per il linguaggio, per come è stata veicolata. Cioè sentire dire alla Presidente del Consiglio di fatto che ci sarebbero bambini, no, italiani, come lei li definisce, bambini e bambine nati da genitori italiani, che si sentirebbero in qualche modo discriminati o minoranza nella propria classe. Io non penso che a scuola ci siano stranieri, ci siano bambini e bambine di serie A e di serie B. Io penso che la scuola debba essere una comunità tutte e tutti insieme. Come dicevo, è talmente inapplicabile la prima proposta che avevano elaborato che di fatto, e dobbiamo sottolinearlo, sono dovuti tornare indietro.
2: Sono tornati indietro e hanno molto limitato la platea. al di là del giudizio ovviamente che voi avete politico e poi non cambia a seconda che riguardi un bambino o 100.000, però effettivamente potrebbe essere davvero molto ristretta al campo dell'applicazione. Avete provato a fare, diciamo, a capire dove potrebbe cadere questo?
3: Guardi, io ho letto le parole del direttore dell'ufficio scolastico regionale, che è il braccio operativo poi del Ministero dell'Istruzione nel nostro territorio toscano. Loro hanno i dati come ministero, e mi sembra che il direttore dica che di fatto in Toscana probabilmente questo riguarderà solo il territorio pratese. Io penso però che resti un fatto che è gravissimo, cioè quello di far sentire alcune bambine, alcuni bambini come una sorta di ospiti indesiderati, e di fatto, siccome sono ospiti indesiderati, potrebbero essere, nella loro concezione, in quella di questo governo, spostabili di classe in classe o di scuola in scuola, un po' come se fossero dei pacchi. Ecco, io penso che sia veramente vergognosa questa impostazione. Io penso che il tema dell'inclusione scolastica di chi non conosce la lingua italiana sia serio, ma che non si affronti assolutamente così. Io penso che sarebbe servito, che serva un investimento maggiore negli insegnanti, tranne le due stranieri, che sono appunto quegli insegnanti che insegnano la nostra lingua a chi è madre, a chi non è madrelingua, più mediatrici e mediatori interculturali nelle nostre scuole, e più investimenti sulla scuola e anche classi meno affollate, perché è evidente.
2: Sull'italiano da insegnare agli stranieri, il decreto legge però prevede dei fondi, giusto?
3: Sono spiccioli, non sono sufficienti, ed è l'impostazione culturale. Quando dico che questo governo fa propaganda, è esattamente quello che penso stia facendo, perché la sparata per provare, come dire, a strizzare l'occhio evidentemente ai razzisti o comunque a chi vive questa situazione con, diciamo, sofferenza, perché vorrebbe scuole in cui ci fossero solo bambine e bambini di comprovata origine italiana, penso sia assolutamente anacronistica, e penso sia proprio pericolosa, perché davvero rischia di far sentire queste bambine e questi bambini diversi in qualche modo e di serie B. E questo è l'errore, perché se a dirlo sono le istituzioni. Cioè, io mi sono immaginata una ragazzina o un ragazzino che ascolti dalla televisione o che legga sui giornali le parole e la polemica che si è innescata in questi giorni. Ma cosa scatta in quella bambina o in quel bambino? È questa la nostra idea di scuola, perché io ho sempre avuto un'idea di scuola e la difendo convintamente, che parla di uguaglianza, di parità, di scuola come comunità plurale. Io ad esempio non penso che le differenze rendano peggiore quell'ambiente di apprendimento o, diciamo, influiscono negativamente sulla didattica. Io penso che siano un arricchimento, presentano anche una complessità, e quella complessità la si gestisce investendo sulla scuola, non tagliando, perché quando il ministro impone gli accorpamenti, che un dirigente o un dirigente scolastico abbiano magari scuola, anche più comuni, talvolta anche lontani tra loro.
2: Assessora, la sentiamo male, non so se si trova in un luogo in cui si prende un po' male.
3: Sì, sono in movimento, sono in macchina.
2: Diceva, perché l'ultimo discorso, l'ultimo
3: sì,
2: concetto...
3: Quando ad esempio ci impongono gli accorpamenti degli istituti e fanno sì che una dirigente o un dirigente abbia istituti con 2.000 o sopra persino 2.000 studentesse e studenti, su più plessi, talvolta su più comuni anche distanti, è evidente che ne va a discapito anche della qualità della didattica. Quando in classe si è troppo numerosi, è chiaro che anche per

0: Il tema è che noi non abbiamo competenza sulla formazione delle donne, un passo da Giuliana non ci passava prima, non ci passerà ora. Quindi purtroppo noi su questo potremo fare ben poco, saranno gli uffici scolastici, immagino adempiendo a questa indicazione. Il decreto comunque contiene anche molte possibilità di deroga, io mi auguro siano utilizzate e si usi davvero il buon senso, perché io questo lo ritengo totalmente sbagliato, come ho detto, come impostazione. Noi continueremo a investire, ad esempio attraverso i nostri progetti educativi zonali, sul tema dell'intercultura, perché il nostro modello è un modello sicuramente diverso, è un modello di una scuola, di una società culturale.
1: Grazie assessora Alessandra Nardini, assessore alla istruzione della Regione Toscana. Non so se abbiamo perso il collegamento, se ci sente ancora, grazie.
0: No, ci sono, ecco.
1: Avevamo
0: grazie
1: sentito
0: a voi,
1: un po'
0: grazie.
1: Di difficoltà, grazie ancora. 9:27 minuti, chiarissimo il punto della regione, che è contraria, però ovviamente vedremo che cosa succederà calando poi il decreto nel concreto, visto che è un decreto legge che deve essere comunque applicato e sarà applicato a partire dall'anno in corso, soprattutto per coloro che entrano in corso d'anno, appunto per negli anni scolastici, nelle scuole, bambini che spesso appunto si trasferiscono. Vedremo che cosa succederà. 9:28 minuti, ora lasciamo lo spazio alla pubblicità, poi c'è il traffico in tempo reale morse in Toscana, leggeremo anche i titoli dei quotidiani e altre notizie e poi altri approfondimenti. Rimanete con noi.
2: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura, nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e 4 km di coda tra Firenze Ovest e Peretola. In A1 in direzione Roma code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci, code in uscita a Firenze Scandicci provenendo da entrambe le direzioni. Verso Bologna rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Impruneta e l'allacciamento con la 11. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
3: Torniamo sui quotidiani con la Quest'oggi e riprendiamo alcune delle notizie che vi abbiamo raccontato. Quella dell'aggressione ad una ventenne a Pesce da parte di un 38enne di Montecotini nel corso di un incontro che era scaturito dopo alcuni contatti sui social. L'incontro per conoscersi è subito sfociato però in una violenza veramente brutale. Respinge l'aggressione sessuale, ragazza, ma lui la tortura in riva al fiume. Viene salvata grazie a un passante, scrive.

Repubblica, l'uomo è fuggito ma poi è stato individuato e arrestato. Trascinata questa ragazza per i capelli in mezzo al fiume e tenuta con la testa sotto l'acqua più volte come a simulare l'annegamento, poi le percosse anche con una cintura, le sigarette spente sul volto, un vero e proprio inferno quello che ha passato questa ragazza, che è stata salvata durante questa aggressione ad opera di questo 38enne dall'intervento di un passante che ha chiamato il 112. L'uomo per fortuna è riuscito a far fuggire l'aggressore, che si è dato alla macchia, ma poi è stato successivamente individuato. I fatti risalgono ad agosto, ma sono stati resi noti soltanto ora, con l'arresto. Ovviamente l'uomo verrà accusato non soltanto di tentata violenza sessuale e di violenza, ma anche del reato di tortura, e questo fa capire quanto è stata chiaramente brutale l'aggressione. Sempre da Repubblica, con la tranvia di Campo di Marte, i cantieri che partono a novembre, mese cerchiato in rosso per lo start dei cantieri, Veziano, Viale Domenzoni, due Grand Zero che saranno individuati per la fase 1 dei lavori, scrive Ernesto Ferrara su Repubblica. Si vedranno ruspe operai fin da subito, grossa è la doppia scommessa anche politica che si gioca a Palazzo Vecchio con questa nuova linea di tranvia, quella di Campo di Marte, la più difficile dal punto di vista dell'impatto sociale, prima per il traffico. Per finire in tempo per maggio 2029 i tempi della cantierizzazione dovranno essere puntuali. Il confronto con le ditte costruttrici in corso, ridurre di quasi un anno la durata dei lavori, come chiesto l'assessore alla mobilità Andrea Giorno, serviranno aree di lavorazione diverse da quelle della linea 3.2.1, se non più ampie, più serrate, ma il Comune vuole migliorare anche il bilancio del verde, oggetto di mille polemiche. Su input della sindaca e dall'assessora all'ambiente Galgani, stanno lavorando per raddoppiare il numero delle nuove alberature previste, portando il saldo dei tagli 428 e le piantumazioni a circa 250, non 185 alberi in più, ma 250. E anche sulle piante non saranno alberelli, le ditte opzioneranno piante nei vivai in questi mesi, così quando li dovranno piantare saranno già più cresciute e il conto alla rovescia può scattare così. C'è un'altra notizia della Repubblica, vi segnaliamo: il parcheggio di Villa Costanza è sotto inchiesta dell'autorità per i trasporti e della Guardia di Finanza, che avrebbe individuato diverse violazioni nella struttura rispetto alle informazioni agli utenti, i servizi. C'è un procedimento aperto nei confronti di Unipark, che è la società che gestisce questa struttura. Sulle pagine della Nazione invece vi segnaliamo due notizie di agricoltura. Olio, annata eccezionale, parte la corsa per raccogliere, ma la concorrenza morde, quantità e qualità sono ottime, il caldo ha tenuto lontana la mosca, maturazione accelerata, breve il lavoro, i prezzi esteri invece preoccupano perché sono molto più bassi ovviamente. E poi anche il vino non tradisce, aiutano le rese minori. Frescobaldi dice: avere meno prodotto in questo momento è una buona notizia, perché appunto sappiamo delle tante scorte accumulate nelle cantine che sono rimaste invendute anche per i dazi statunitensi. Da l'olio al vino ad un altro re dell'autunno, il fungo. Funghi tra passione e pericoli, scrive il Tirreno. Dall'inizio di settembre 63 interventi del soccorso alpino speleologico italiano, quindi persone che a cerca di funghi però si sono trovate in difficoltà. Il bosco e la montagna sono ambienti con pericoli, vanno conosciuti, è l'avvertimento appunto dell'esperto di protezione civile, presidente del soccorso alpino e speleologico. Troppi cercatori improvvisati, non basta il patentino, serve fare formazione. 9:35 minuti, ora qualche istante con la musica e poi parliamo di GKN.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:36 minuti, torniamo a parlare di GKN. Nei giorni scorsi lo abbiamo fatto con il nostro racconto di quello che è stato presentato come un passo importante nel procedimento che vorrebbe dare una nuova vita a quel terreno dove sorgeva la fabbrica dei semiassi GKN, chiusa con un colpo di mail, un click, 440 operai 5 anni fa e passa messi alla porta. Non hanno voluto però essere messi alla porta, hanno iniziato una lunghissima battaglia tra presidio permanente, manifestazioni e progetti autocostruiti. Sono riusciti anche con mille difficoltà a proporre e poi far approvare, far innescare al Consiglio regionale un iter legislativo che ha portato alla creazione di una legge sui consorzi industriali. Poi da lì si è formato il Consorzio Industriale della Piana, che nei giorni scorsi ha presentato il piano consortile, cioè una sorta di piano di sviluppo dell'area che contiene delle cose importanti. Tra questi, come è stato spiegato nei giorni scorsi dalla Regione, dallo stesso Consorzio, dal Comune di Campi Bisenzio, il fatto che in questo piano si mette nero su bianco che l'ex GKN sarà un'area, 40.000 metri quadrati, che rimarrà a vocazione industriale e che viene qualificata come area di pubblica utilità, in cui sono indifferibili e urgenti gli impianti, gli insediamenti di carattere industriale. Quindi non diventerà altro quell'area se non industria. Da capire però se là dentro e in che misura e in che tempi si possa vedere rinasce dell'industria, e in particolare il progetto di reindustrializzazione elaborato dal collettivo dei gli operai ex GKN insieme all'università toscana e altri soggetti. Ne parliamo con Dario Salvetti, buongiorno e ben ritrovato.
3: Ciao a tutte e tutti.
2: Collettivo di fabbrica GKN, dunque, è un punto, effettivamente una svolta che, ricordiamo, arriva ad un anno dalla costituzione del consorzio. Voi più volte avete detto: occhio, il nostro piano sta marcendo, perché i tempi anche di piani industriali non sono infiniti. Ci sono delle cose positive dentro questo piano? Ci sono invece elementi che vi lasciano più dubbiosi?
3: Questa di venerdì, della dichiarazione della pubblica utilità sull'area ex GKN, credo sia la classica notizia che ti divide tra il dover spiegare perché potenzialmente un'occasione storica per un paese, per un territorio, per le mobilitazioni sociali, una piccola occasione storica, e dall'altra parte spiegare come questa occasione arrivi logora, tardiva, e che sia tutt'altro che qualcosa di realizzato. La pubblica utilità è una misura di mera trasparenza costituzionale, mi verrebbe da dire. Dichiara semplicemente che laddove un'area industriale svolge sia una funzione privata ma anche una funzione sociale, e dove c'è stata una lunga vertenza sociale e una lunga inattività industriale e una lunga indisponibilità di tutti i soggetti privati che ci hanno messo mano semplicemente a spiegare che ci volevano fare. Io credo che su quell'area di fatto manchi un vero e proprio piano industriale del 2017, almeno l'anno prossimo facciamo 10 anni, è nelle capacità di un consorzio industriale formato da municipalità, città metropolitana e regione, la possibilità di dire che se non c'è una corrispondenza con la pubblica utilità, a un certo punto l'area verrà comprata, e laddove non vi fosse la possibilità di una collaborazione in questo senso, anche espropriata con indennizzo. Quindi è veramente una misura storica per un paese come l'Italia, dove manca completamente qualsiasi forma di politica industriale pubblica, e al contempo veramente minimale, cioè dice semplicemente richiediamo trasparenza e pubblica utilità su un'area che deve produrre posti di lavoro attraverso forme di reindustrializzazione, e laddove questo non ci fosse, quindi laddove semplicemente il privato non rispettasse queste norme, ci sarà un iter che potrebbe portare anche infine all'esproprio con indennizzo. Quindi in realtà è, diciamo,
2: potrebbe essere una leva, diciamo, che ha in mano il consorzio nel confrontarsi con quella che comunque è soggetto, o i soggetti, insomma, le scatole cinesi le abbiamo un po' perse di vista, voi no di sicuro, ma i soggetti che hanno la proprietà di quell'area, a scendere a patti in qualche modo e evitare di continuare a fuggire.
3: Ecco, questa è la parte su cui io non mi esprimo, perché noi abbiamo suggerito questa misura come elemento veramente di tenuta sociale minima, per evitare che il nostro territorio sia alla mercé di qualsiasi interesse speculativo che passa di lì. E quindi, tra l'altro, questa è una misura che mi auguro sia un precedente, anche e soprattutto per proteggere le aziende, le fabbriche ancora attive, e dire chiaramente che se ci sono interessi speculativi là fuori che pensano di passeggiare sulle nostre teste, forse hanno sbagliato territorio. Dopodiché abbiamo una sfiducia, penso più che giustificata alla luce dei fatti, sul fatto che i tempi di attuazione e di sviluppo saranno adeguati. Noi credo che siamo ancora dentro a quel processo per cui, come diciamo spesso, l'operazione è perfettamente riuscita ma il paziente è morto, nel senso che questa notizia comunque arriva logora, tardiva, e soprattutto il tema è che arriva senza aver stimolato una vera discussione sociale sul territorio, su quanto sia importante questa occasione e su che cosa ci si possa fare. E sta nascendo un hub di cargo bike a Firenze. Il tema dell'energia e del caro energia è al centro della discussione sociale mondiale, mi verrebbe da dire, quindi questo territorio, pensi se tutto quello che noi abbiamo spiegato dal 2023 fosse stato attuato.
2: Cioè, fa veramente rabbia, avessimo... insomma, vedere effettivamente quel hub di cui Salvetti lei parla, è ovviamente privato, non è quello vostro, però viene salutato dalle istituzioni come chiaramente un asset in più per una città che ha bisogno ovviamente di spostare merci, servizi, però anche alleggerire dal punto di vista del carico ambientale. Se appunto quello che aveste, se fosse stato dato gambe, insomma, o diciamo pedali a quello che voi avevate creato come progetto, si sarebbe sicuramente più avanti. Ma ora lì dentro, in questi 40.000 metri quadrati, voi, il vostro progetto potrebbe entrare, e a che condizioni, l'avete capito?
3: Il nostro progetto, come qualsiasi progetto industriale reale, non può attendere anni, e quindi l'abbiamo più volte spiegato, come giustamente ricordavi, che questo piano industriale ha rischiato e rischia di marcire ogni giorno. Quindi noi faremo manifestazioni di interesse per l'area con il nostro progetto industriale. Contemporaneamente, l'abbiamo già spiegato, in questo momento questo piano industriale dal basso, questo piccolo esempio di reindustrializzazione ecologica alternativa allo sfascio dell'industria di questo paese, e contemporaneamente alternativa all'idea che dallo sfascio dell'industria di questo paese si esca con riarmo, con i data center, con l'estrattivismo militarista, energetico, fossile, perché oltre a essere una prospettiva umanamente atroce, anche una prospettiva economicamente falsa. Noi abbiamo deciso di salpare, per cui a luglio abbiamo riunito, come è noto, l'Assemblea dell'Azionariato Popolare e abbiamo deliberato che partirà la produzione di cargo bike, e la faremo partire in locali indipendenti autonomi che nel frattempo abbiamo affittato, per cui siamo concentrati su far partire intanto la produzione di cargo bike dal gennaio 2027. Evidentemente non lì. Il presidio sociale andrà avanti e continueremo quindi a presidiare quello che deve essere un luogo di reindustrializzazione, dove, come dire, se male non vuoi fare, paura non avere. Cioè, se ci sono dei piani industriali seri, oltre al nostro, che creano occupazione, buona occupazione su quell'area, ben vengano. Noi possiamo dire soltanto questo al momento.
2: Quindi, diciamo, voi siete in qualche modo pronti a far partire dal 2027 la vostra produzione? Sareste sempre nella stessa area, più o meno?
3: Noi ci manteniamo con le radici ferme nella piana fiorentina, e comunque messaggi che faremo saranno pubblici, chiari, e come sono stati quelli che abbiamo fatto finora.
2: Beh, quindi la notizia comunque è importante, insomma, che in ogni caso, appunto, di questa decisione di salpare e comunque dare concretezza, nulla vieta, se ho capito bene, comunque un atterraggio eventuale, se è un ritorno nell'area ex GKN.
3: Noi teniamo vivo il progetto industriale in questo momento sviluppandolo altrove, come abbiamo già spiegato. Il presidio sociale continua perché quella fabbrica torni ad essere una fabbrica anche laddove non fosse con il nostro piano industriale, quindi la lotta per la reindustrializzazione ecologica dell'ex GKN può anche prescindere da noi e dal nostro piano industriale. È proprio, io direi, un atto di orgoglio sociale che questo territorio deve portare fino in fondo. Ovviamente nel momento in cui proveremo a tutti i costi a mantenere viva la reindustrializzazione ecologica e nel momento in cui al momento noi non vediamo alternative a proporla direttamente noi e a farla direttamente noi, perché ripeto, io non so di piani industriali sull'area, non mi è stato mai dato saperlo, anche quando sono stati presentati erano poco più di abbozzi, e quindi se ci sono vengono fuori in trasparenza e che tornino ad esserci posti di lavoro, diritti sociali, ma che soprattutto il territorio colga al volo questa occasione, perché questa pubblica utilità è comunque il risultato della lotta, la sua attuazione e i tempi di attuazione saranno il risultato della lotta, una sua attuazione concreta e reale sarà il risultato dell'attuazione della lotta. Non è possibile delegare in nulla da questo punto di vista.
2: Grazie Dario Salvetti, ovviamente per seguire i vostri prossimi appuntamenti sui social di Insorgiamo, della SOMS, tra l'altro ci sarà anche un incontro il 5 ottobre prossimo se non ricordo male, è importante insomma seguire anche i vostri prossimi passi, grazie e alla prossima.
3: Grazie a voi per l'interesse e per il lavoro.
2: 9:48 minuti, qualche istante, pochissimi di musica e poi invece parliamo di politica fiorentina con un sondaggio lanciato dal gruppo AVS Colò che sta facendo discutere anche il palazzo.

0: News Box.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:49 minuti, ancora News Box. Andiamo alle vicende della politica fiorentina. C'è un sondaggio che corre sul web che sta facendo discutere in qualche modo, interrogare sia chi viene sollecitato rispetto alle domande che però in generale la politica. Si tratta infatti di un sondaggio rilasciato da AWS Ecolò che punta a registrare una serie di opinioni, di valutazioni da parte dei cittadini sulle politiche e la politica in generale, la direzione politica che sta conducendo l'amministrazione comunale di Firenze. Amministrazione comunale di Firenze, la cui maggioranza comprende anche AWS Ecolò, quindi diciamo è un contest su se stessi. Ne parliamo con Caterina Arciprete, che è consigliera comunale, gruppo AWS Ecolò in Palazzo Vecchio. Buongiorno e ben trovata.
3: Ciao, buongiorno Riccardo, buongiorno.
2: Non so se qualcuno dei nostri ascoltatori avesse già ricevuto per via traverse o meno questo sondaggio, è comunque aperto a tutti, giusto?
3: Sì, corretto.
2: Innanzitutto, che cos'è che chiedete con questa serie di domande? Dove vi siete concentrati nel chiedere appunto opinioni e suggerimenti, eventualmente valutazioni soprattutto da parte dei cittadini?
3: Sì, grazie Riccardo, mi fa piacere poterne parlare. Allora, tutto nasce dal fatto che noi come Ecolò fra un paio di settimane, 17-18 ottobre, faremo un incontro, insomma una festa di Ecolò in cui vogliamo fare un'assemblea aperta alla cittadinanza per parlare della città, di come sta andando. E ci siamo detti, ma come vogliamo cominciare questa assemblea? E vogliamo cominciare parlando di quali sono le priorità, di cosa pensano le persone, con il rischio che parlare solo fra di noi ci possa portare ad essere autoreferenziali. E quindi abbiamo detto, lanciamo un sondaggio, un questionario per chiedere anche a chi non ha votato strettamente noi cosa ne pensa. In particolar modo nel questionario noi indaghiamo le tematiche su cui noi in consiglio lavoriamo di più, che sono quelle legate all'ambiente, alle tematiche ecologiste, l'energia, la mobilità sostenibile e il sociale. Quindi chiedere da un lato in qualche modo se siete soddisfatti, se vi sembra che le cose stiano procedendo, ma anche quali sono le priorità da qui alla fine del mandato. Per esempio abbiamo avuto l'estate più calda di sempre, se questo ha portato anche a un cambiamento delle priorità da parte di chi vive.
2: Ecco, date delle alternative oppure risposta libera?
3: Allora, in alcune domande, nelle prime, bisogna rispondere sì, no, poco, molto, mentre ci sono tre domande a risposta aperta, che sono: negli ultimi 2 anni cosa sono le cose che non ti hanno proprio visto d'accordo, quelle invece di cui sei stato fiero, di cui sei stato contento, e quali sono quello che vorresti vedere realizzato anche all'interno del tuo quartiere. Quindi a noi ci piacerebbe anche poter avere delle risposte molto molto concrete. Ad esempio, vorrei che questa rotonda fosse piena di alberi, ok? E le raccogliamo. Diciamo che questa è la parte che ci interessa di più, la parte della valutazione su cui qualche giornale ieri ha scritto del voto all'amministrazione.
2: Perché anche questo chiedete un po', insomma, no?
3: Chiediamo sicuramente.
2: Abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male, sì, e che sì, poi sì, vuol sì. dire anche ha fatto bene la sindaca oppure no, insomma.
3: Sì, diciamo, noi non l'abbiamo pensato come uno strumento, diciamo, per dare un punteggio alla sindaca, alla giunta, ma più per noi stessi. Noi facciamo parte, insomma, il nostro Giovanni Graziani è presidente della Commissione Ambiente, siamo noi stessi che ci mettiamo un po' così aperti a dire che ne state, come stiamo lavorando. Sì, questo lo chiediamo, pensiamo sia giusto, siamo a metà mandato, possiamo anche insomma accettare che qualcosa non vada e correggere, quindi perché no? Però insomma non lo vedrei, come a volte è stato detto, un sondaggio sulla sindaca, sarebbe veramente un po' sbagliato prenderla così.
2: Prima domanda un po' così tendenziosa, sì. Perché la scelta di aprire a tutti i cittadini questo questionario? Tra l'altro lo ricordiamo, a questo punto ne abbiamo parlato, si può votare e partecipare su ecoloitalia.it, valuta, giusto?
3: Sì, sì, corretto.
2: Perché chiedere a tutti? Perché ovviamente questo si può trasformare anche in uno strumento come dire, strumentalmente utilizzabile da altri, insomma. Sappiamo di bot, sappiamo anche, vabbè, insomma, di altri modi in cui condizionare, diciamo, dall'esterno una consultazione. Perché non gli iscritti, oppure, non lo so, coloro che hanno partecipato alle ultime elezioni, o chi lo sa?
3: Allora, questo è un rischio, ma infatti poi questo sarà a noi la responsabilità di dare un'interpretazione ai dati che sia rigorosa, e quindi, per esempio, non parlare di rappresentatività. Non stiamo facendo, diciamo, un'analisi statistica ufficiale, però stiamo raccogliendo tanti voti, tanti risultati. Perché, beh, a Firenze, diciamo, ora non lo ricordo esattamente il tasso di non voto, ma è alto alle scorse elezioni, quindi per noi è doveroso chiedere anche a chi non ha espresso un voto cosa ne pensa. Quindi chiaramente poi, diciamo, se chi ha votato, perché alla fine del questionario noi chiediamo chi hai votato, però si è liberi anche di non rispondere. Quindi uno dice preferisco non rispondere e non rispondere. Sì, però chiaramente se c'è un altro,
2: no, che possiamo anche rispondere in modo fasullo, ecco, diciamo così, se uno
3: Sì, diciamo, io non credo che questo, cioè sicuramente ci potrebbe essere una sovrarappresentazione di chi prende questo questionario per lanciare un segnale, però se una parte del, diciamo, dell'elettorato di destra, diciamo, in qualche modo boccia questa amministrazione, noi ne prendiamo atto, non c'è una, non ci interessa un pochino di meno, perché in qualche modo è evidente. Lì ci sono vari modi per triangolare anche con le risposte libere, perché lì ci sono dei temi che ho già guardato un po', i dati vengono riportati, la tranvia sì, la tranvia no, la tranvia a Campo di Marte, insomma, sono sicura che riusciamo poi a leggere i dati in una lettura che sia onesta e che dica quello che emergono, diciamo, non abbia un'ambizione di una lettura della popolazione, ma che comunque riesca a dire qualcosa, perché già un pochino...
2: Diciamolo, però, uno strumento di pressione da parte vostra, AWS Colò, nei confronti dell'altro partner, quantomeno il PD o la sindaca, questo sì, si può dire.
3: Allora, non è nato come uno strumento di pressione, veramente, cioè noi in particolar modo Ecolò facciamo politica così, cioè noi facciamo questionari, chiediamo cosa ne pensano le persone, vogliamo avere un contatto diretto, quindi non nasce così. Poi chiaramente se i risultati dicono delle cose anche significative, però insomma noi lo mettiamo in condivisione della maggioranza per un ragionamento, non ci vediamo un antagonismo, è uno strumento che fa comodo a tutti,
2: da vedere in positivo, insomma, come
3: sì,
2: come assolutamente catena di trasmissione, insomma.
3: Sì, penso possa essere per tutti utile avere un momento di comprendere alcune cose, si immaginano, ma altre secondo me no, quindi può essere utile come base per discutere.
2: E al di là diciamo, dei risultati, che pure qualcuno, insomma, sui quotidiani li ha un po' anticipati, però ovviamente è partito una settimana fa questa rilevazione, quante persone hanno già risposto? Questo si può dire?
3: 600. 600, noi vogliamo arrivare, diciamo, ci eravamo dati come obiettivo 1000, non è un numero, appunto, ripeto, rappresentativo, però 1000 ben distribuiti possono dare un contributo significativo alla discussione sulla città, secondo noi.
2: Poi l'appuntamento sarà il 17-18 ottobre, giusto? Prossimo?
3: Sì, esatto, faremo come Colò un momento di, lo chiamiamo RAME, Raduno di Mobilitazione Ecologista, è il secondo anno lo facciamo, questa volta lo facciamo al Circolo Le Lune, e sarà dedicato il primo giorno ai cambiamenti climatici con formazione ed eventi, e la invece domenica mattina sarà presentazione dei risultati e un confronto con la città su quello che è emerso e su quello, diciamo, su una visione da qui ai prossimi 20-30 anni di quello che vogliamo per Firenze.
2: Non faremo spoiler alla fine, verso il 18 di ottobre, però, diciamo, a metà del percorso faremo un aggiornamento, se lei è d'accordo, per capire un po' come sta andando.
3: Va bene, tenderei a non voler dare i risultati prima di averli analizzati, perché veramente si rischia poi di dire cose, però mi fa piacere poter ritornare a parlare di questo.
2: Grazie Caterina Ciprete, consigliera comunale. AWS Colò, buon lavoro.
3: Grazie mille, buona giornata.
2: Siamo alle 9.59 minuti, qualche istante ancora, ma soltanto per ricordarvi i prossimi appuntamenti con l'informazione sono quelli del GRN Nazionale Destro che arriva subito dopo di noi, poi nel pomeriggio arriva Sputnik alle 15 con Martina Agnoletti per presentare le novità sul fronte musicale, alle 16 il Nova Radio News con gli aggiornamenti sull'attualità della nostra regione. Domani Newsbox torna puntuale 9-5 minuti dopo il GR Nazionale d'Estero. Un saluto da Riccardo Pinzauti, rimanete in sintonia sulle frequenze di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
0: Newsbox.
4: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scattate da oggi le autolimitazioni al prezzo dei carburanti nelle oltre 8.000 stazioni Eni, Eni Live e IP, coperto circa il 40% del mercato italiano. Il price cap di Eni prevede un massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di IP prevede invece ribassi graduali. Anche la compagnia Azera Socar, che controlla IP, ha dunque raccolto l'appello del governo. Meloni ringrazia l'Azerbaigian e assicura: l'esecutivo continuerà a sostenere le famiglie, mentre il ministro degli esteri Tajani, da sempre contrario ad una tassa alle compagnie sugli extra profitti, sottolinea: le due compagnie hanno agito senza imposizioni dall'alto. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti, pronti alla mobilitazione autotrasportatori e tassisti. Subito un tavolo con il governo, chiedono le associazioni di settore dei taxi, o un fermo del servizio sarà inevitabile. Si conclude oggi il viaggio apostolico del Papa in Francia, ultima tappa Metz, dove questa mattina è previsto l'incontro interreligioso al centro conferenze dedicato a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa. Alle 11 poi il pontefice terrà il discorso alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. L'ultimo appuntamento alle 16 per la messa nella cattedrale di Santo Stefano. Ieri mattina la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes, poi l'incontro con 7 vittime di abusi. Leone le ha ringraziate una a una, assicurando il suo impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Proseguono intensi gli attacchi russi su Kiev, dove sono stati nuovamente colpiti obiettivi civili, tra cui un mercato alimentare. Il bilancio è di almeno 2 morti e 4 feriti. Altri 3 feriti si registrano nel bombardamento di un edificio. Le forze di Mosca affermano anche di aver colpito un cargo diretto verso il porto di Odessa con materiali militari oltre ad infrastrutture energetiche. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte anche oggi fino alle 15. Ieri sera bassissima l'affluenza, che si è fermata sotto il 15%. Nella precedente elezione, quando si era votato però in un solo giorno, il dato alla stessa ora era stato del 49,4%. Si vota per il seggio di Montecitorio, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Al voto sono chiamati circa 346.000 elettori. Madonna e Taylor Swift protagoniste assolute agli MTV Music Awards 2026, andati in scena a Los Angeles. La regina del pop ha portato a casa ben 7 premi, tra cui artista dell'anno. Macina nuovi record Taylor Swift, vincitrice del premio più importante della notte, il video dell'anno, riconoscimento ottenuto per la 5ª volta. Tra gli altri premi principali, i BTS hanno vinto per la migliore canzone dell'anno e miglior gruppo. I Nirvana hanno ricevuto il Video Vanguard Award. Omaggi anche a Dolly Parton e George Michael. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio. Community Radio.
7: Luci della ribalta.
8: L'agenda eventi di Nova Radio.
9: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Al cinema La Compagnia, alle ore 15, Tony, diario di un giovane cuoco di Matthew Johnson, in versione originale, sono i sottotitoli in italiano. Alle 17, Una miniera da mare di John Schlesinger, in versione originale, con i sottotitoli in italiano. Alle ore 19, È nel camino di David Pablos, versione originale, con i sottotitoli in italiano. Alle ore 21, Ship in the Box di Koreeda, in versione originale, con i sottotitoli in italiano. Al Cinema Astra alle 17.30, 19.21.30 arriva Nazza di Yuval Abram e Rachel Zor in versione originale in ebraico e in inglese sottotitolata in italiano. Il film Nazza è in proiezione anche allo Spazio Alfieri alle 14.45, 16.15, 18 e 19.30. Alle ore 21.15 l'ultima proiezione all'introduzione in sala a cura del collettivo di fabbrica ex GKN. Sulle frequenze di Nova Radio alle 18.30 torna Diario di Città.
7: Luci della ribalta.
10: L'agenda eventi di Nova Radio.
7: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra Scandicci e Firenze-Scandicci. Per quanto riguarda i cantieri notturni, in A11 stanotte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiesino Zanese in entrata in direzione Pisa. In contemporanea sarà chiusa anche l'entrata di Capannori sempre in direzione Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano, Rivoluzione Azzurra, in ossequio al turnover, ma anche per scuotere la nazionale maltrattata dal Belgio, costretta già ad una missione simile a quelle da vietato sbagliare, pena la Serie B di Nations League. Dunque stasera a Bursa, vicino Istanbul, gli azzurri nella seconda gara del girone, poi chiamati a giocare altre due sfide in sette giorni, sono ospiti della Turchia di Montella. Linea a Bursa.
2: Dopo gli schiaffi presi dal Belgio, l'Italia di Roberto Mancini prova a rialzare la testa per non rischiare un'umiliante retrocessione in Nations League. Questa sera si recita a Bursa, graziosa città turca dove il tifo diventa un fattore, nello stadio a forma di coccodrillo e il campo sarà pesante per la pioggia che oggi la fa da padrona. Nell'ottica del turnover, Mancini ne lascia Coverciano 10. Questa sera, contro la squadra di Vincenzo Montella, torna a bastoni dalla squalifica. In attacco dovrebbero agire Biaghi, più Esposito e Raspadori. Intanto il CT torna a commentare i fischi dell'esordio.
3: Dipenderà poi da noi queste partite in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere, allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto questa situazione cambia i risultati.
2: Sandro Tonali, in campo anche stasera, protegge il progetto giovani.
4: Bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi un po' più vecchi, un po' più esperti e basta, perché il tempo ce l'abbiamo, i giocatori li abbiamo, il gruppo c'è.
2: Turchia-Italia inizierà alle 20:45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Sfida nella sfida, quella che opporrà l'Italia a uno degli indimenticabili campioni del nostro calcio, Vincenzo Montella, CT turco, da un triennio ma senza emozione.
5: Mi è capitato in amichevole 2 anni fa, il mio cuore e la mia testa è totalmente per la Turchia in questa partita. È un paese che mi ha dato tantissimo, ormai sono 5 anni, 3 in federazione, che sono qui e mi fanno sentire uno di loro tutti i giorni, e questo mi riempie di orgoglio, e anche inconsciamente darò tutto per la Turchia.
1: 18 anni dopo Cristiano Ronaldo rimane in panchina in una gara per 90 minuti, accaduto ieri in Nations League in Norvegia, dove il suo Portogallo si è posto 2-1 con gol decisivo del milanista Ramos. Nelle altre gare di ieri, clamoroso capo casalingo della Germania, 1-0 contro la Grecia, successi anche di Olanda e Danimarca. Ribaltone in casa Parma, esonerato il tecnico spagnolo Carlos Cuesta in pool, per la successione l'ex giocatore gialloblu Alberto Gilardino. In lizza anche D'Aversa, Zanetti. Basket, prima giornata di Serie A, davanti a 6.300 spettatori ha debuttato la Maxima Roma, seconda squadra capitolina, travolta 94-75 da Napoli, guidata dall'ex Repeja. Vittorie di Virtus Bologna e Milano, proiettate all'Euroderby, successi anche di Tortona e Udine. Ciclismo senza Pogacar, il suo compagno di squadra, l'americano Brandon McNulty, conquista la medaglia d'oro nella prova in linea professionistica, conclusi i mondiali di Montreal. Argento all'australiano Matthews, bronza all'olandese Van der Poel, nono migliore degli italiani Ciccone. Tennis, l'Europa che ha arruolato anche Flavio Cobolli, conquista la Lever Cup, manifestazione a squadre. Il punto decisivo contro il resto del mondo lo porta in dote Sasha Zverev contro l'americano Tien. Tra le donne, Shenzhen, la Repubblica Ceca, 2-0 l'Ucraina, si è aggiudicata la Billie Jean King Cup. Nella splendida cornice del Golfo di Napoli, la gente entusiasta assiepata sul lungomare Caracciolo, Luna Rossa ha dominato le regate preliminari della Coppa America di Vela. L'imbarcazione azzurra ha stravinto il match race con New Zealand, che il prossimo anno difenderà il titolo vinto con quel Peter Borling, oggi timoniere di Luna Rossa. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio. Community Radio.
7: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per quanto riguarda i cantieri notturni, in A11 stanotte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiesino Zanese in entrata in direzione Pisa. In contemporanea sarà chiusa anche l'entrata di Capannori sempre in direzione Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In vigore da oggi il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni sulla rete Eni Live, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, eseguito dalle misure di calmierazione avviate da IP. La maggioranza di governo plaude all'iniziativa dei due gruppi energetici, le opposizioni bocciano l'intervento definendolo un mero palliativo e invocano un decreto d'urgenza per un tetto generalizzato esteso a tutta la rete. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, che parlano di sollievo per gli automobilisti, protestano invece i gestori delle stazioni di servizio che non aderiscono all'iniziativa, e gli autotrasportatori siciliani annunciano lo sciopero dal 16 al 20 ottobre a causa del forte aumento dei costi del carburante, ai quali né il governo né la regione hanno dato risposte. Dobbiamo restare vigili, perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, con l'obiettivo di intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. Il nuovo avvertimento arriva dall'alta rappresentante UE per la politica estera Kallas, prima del Consiglio di difesa. In Ucraina è stata un'altra notte di attacchi russi a Kharkiv, ferite 25 persone, tra cui 9 bambini. Colpita anche la capitale Kiev, dove si contano 2 morti e 4 feriti, diversi gli edifici in fiamme. Da registrare anche nuovi sconfinamenti. La Romania ha fatto decollare nella notte 2 caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina, a renderlo noto il Ministero della Difesa di Bucarest. Papa Leone ha messo ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizia e costruire la pace, ha detto il pontefice intervenendo all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Il caso di Giulio Regeni è il giorno della verità giudiziaria, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi e stop forzati. Nonostante tutto siamo qui, in pochi ci avrebbero scommesso. Grazie a tutti, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini prima di entrare in aula a Piazzale Clodio. Per 3 ufficiali i PM hanno chiesto 17 anni e mezzo di carcere, per un quarto l'ergastolo. Sfregiato da ignoti con vernice spray e abrasioni, il murale dedicato a Franco Baresi, la leggenda del Milan scomparso a fine luglio, l'opera si trova proprio di fronte alla sede rossonera. Il Milan si è messo subito al lavoro per individuare i responsabili del gesto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Firenze e Scandicci e il bivio per la variante di Valico. In direzione Roma rallentamenti per un veicolo in avaria tra Firenze e Scandicci e Firenze Sud. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68, riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Al cinema La Compagnia alle ore 15, Tony, diario di un giovane cuoco di Matthew Johnson in versione originale con i sottotitoli in italiano. Alle 17, Una miniera da mare di John Schlesinger in versione originale con i sottotitoli in italiano. Alle ore 19, È nel camino di David Pablos, versione originale con i sottotitoli in italiano. Alle ore 21, Ship in the Box di Koreeda in versione originale con i sottotitoli in italiano. Al cinema Astra alle 17:30, 19 e 21:30 arriva Nazza di Yuval Abram e Rachel Zor in versione originale in ebraico e in inglese sottotitolata in italiano. Il film NASA è in proiezione anche allo Spazio Alfieri alle 14:45, 16:15, 18 e 19:30. Alle ore 21:15 l'ultima proiezione all'introduzione in sala a cura del collettivo di fabbrica ex GKN. Sulle frequenze di Nova Radio alle 18:30 torna Diario di Città.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
4: Caffè Scienza APS insieme ad Hauser Volontariato Toscana presenta il quarto festival dei caffè scientifici italiani su benessere e invecchiamento, con una serie di incontri a Sesto Fiorentino e Firenze dal 1 al 16 ottobre. Per informazioni www.caffescienza.it. Sofia Aurea APS presenta Aurea, Fiera della Prevenzione del Benessere, uno spazio in cui la medicina occidentale e le discipline olistiche possono incontrarsi e dialogare con un approccio aperto e attento alla persona. L'iniziativa è in programma il 7 e 8 novembre presso il Centro Rogers in Piazza della Resistenza a Scandicci. La Pubblica Assistenza di Pienza cerca volontari per attività di protezione civile. Per informazioni si può chiamare il numero di telefono 0578 749 131.
3: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
5: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.
6: Community Radio.

0: torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.
1: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, 3 km di coda per un veicolo in avaria tra Incisa Reggello e Firenze Sud e code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

testa, memoria in rovina, parenti in casa, 5 di sera, tempo scaduto, si alza come c'è venuto, nervi asciugati,

notte senza fretta. Il fiume giallo, lento fango d'Orinoco, scorre tra i fuochi, gli spacci mangia fuoco.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In vigore da oggi il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni sulla rete Eni Live, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, eseguito dalle misure di calmierazione avviate da IP. La maggioranza di governo plaude all'iniziativa dei due gruppi energetici, le opposizioni bocciano l'intervento definendolo un mero palliativo e invocano un decreto d'urgenza per un tetto generalizzato esteso a tutta la rete. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, che parlano di sollievo per gli automobilisti, protestano invece i gestori delle stazioni di servizio, che non aderiscono all'iniziativa, e gli autotrasportatori siciliani annunciano lo sciopero dal 16 al 20 ottobre a causa del forte aumento dei costi del carburante, ai quali né il governo né la regione hanno dato risposte. Dobbiamo restare vigili, perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, con l'obiettivo di intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. Il nuovo avvertimento arriva dall'alta rappresentante UE per la politica estera Kallas, prima del Consiglio di Difesa. In Ucraina è stata un'altra notte di attacchi russi a Kharkiv, ferite 25 persone, tra cui 9 bambini. Colpita anche la capitale Kiev, dove si contano 2 morti e 4 feriti, diversi gli edifici in fiamme. Da registrare anche nuovi sconfinamenti. La Romania ha fatto decollare nella notte 2 caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina, a renderlo noto il Ministero della Difesa di Bucarest. Papa Leone ha messo ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizia e costruire la pace, ha detto il pontefice intervenendo all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Il caso di Giulio Regeni è il giorno della verità giudiziaria, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi e stop forzati. Nonostante tutto siamo qui, in pochi ci avrebbero scommesso, grazie a tutti, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini prima di entrare in aula a Piazzale Clodio. Per 3 ufficiali i PM hanno chiesto 17 anni e mezzo di carcere, per un quarto l'ergastolo. Sfregiato da ignoti con vernice spray e abrasioni, il murale dedicato a Franco Baresi, la leggenda del Milan scomparso a fine luglio, l'opera si trova proprio di fronte alla sede rossonera. Il Milan si è messo subito al lavoro per individuare i responsabili del gesto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, la Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Scandicci e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e la Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisil. In primo giorno col price cap sui carburanti a marchio Eni, i prezzi della compagnia italiana non potranno superare l'1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto alle stazioni Eni in tutta Italia. Anche IPI ha annunciato di aderire alla limitazione volontaria dei prezzi, ma lo sconto non è ancora attivo. Protestano i distributori indipendenti, la loro sigla Assopetroli lamenta una distorsione della concorrenza. Si avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, oggi tappa finale a Metz. Qui il pontefice ha ricordato Schumann, uno dei padri fondatori dell'Europa, seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizie e costruire la pace, ha detto il Papa, che nel pomeriggio celebrerà messa nella cattedrale di Santo Stefano alla presenza del presidente francese Macron, in serata il rientro in Vaticano. Prorogata per il terzo giorno di fila la sospensione dei voli sull'aeroporto di Catania a causa sempre dell'attività eruttiva dell'Etna. In allarme anche le categorie produttive, la Confederazione Siciliana Artigianato e Piccola e Media Impresa parla di ricadute economiche devastanti. Viaggiatori e imprese non possono essere lasciati soli. Le sigle di settori dei CGL e CISL sollecitano potenziamenti strutturali sugli altri collegamenti con la penisola, a iniziare dal settore ferroviario. Via libera della Camera la fiducia posta dal governo sul decreto pubblica amministrazione, 167 voti favorevoli, 93 contrari, un astenuto. Il testo passa ora all'esame del Senato per il sì definitivo entro il prossimo 6 ottobre. Nuovo stadio della Roma, arriva l'ok definitivo dalla conferenza dei servizi. La posa della prima pietra nell'area di Petralata è prevista per il marzo 2027 con completamento entro il 2031. Il ministro Abodi commenta: raggiunto un risultato straordinario, tra due giorni consegneremo all'UEFA la lista definitiva per Euro 2032. E con questo è tutto, grazie della ascolta.
1: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
1: Nova Radio, the best music in town.

0: In viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
1: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
2: Sono le 15.13, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con una nuova puntata di Sputnik e torniamo a ascoltare nuova musica partendo dai Proto Martyr. Feed the Sewer è il nuovo disco appena pubblicato dal progetto, che rimane generalmente fedele a se stesso. Ci ascoltiamo questo nuovo pezzo e eccoli qua i Proto Martyr.

Sono i Proto Martyr che appunto tornano con il settimo album Hotel Usona. Il pezzo invece si chiama Feed the Sewer, che appunto vi annunciavo prima, non so se avevo confuso il titolo del disco. Comunque questo è il loro ritorno, band post-punk che arriva da Detroit. Post-punk secondo me è riduttivo, comunque quantomeno impreciso per definire i Proto Martyr, progetto che sono che è in giro da una quindicina d'anni e che a fasi alterne ha prodotto comunque sempre ottimi, più o meno sempre ottimi lavori. Continuiamo con le cose uscite in questi giorni, i dischi usciti in questi giorni, cambiando sonorità. Ci sono anche i Guerriers con il nuovo disco Nobody's Coming to Save You, è il titolo dell'album ma anche del pezzo che ci stiamo per ascoltare.

Questi sono i Gurriers, Nobody's Coming to Save You, il titolo di questo brano, ma anche dell'album uscito venerdì scorso. Il disco è il secondo del quintetto di Dublino, nato nel 2024. Il disco esce per Play It Again Sam, e anche in questo caso parliamo di post-punk, abbiamo diciamo dei gradi diversi di sperimentazione, rumore, distorsione tra un progetto e l'altro, almeno per questo esordio di Sputnik. Continuiamo con un'altra novità pubblicata in questi giorni: Penelope Isle, che ha appunto pubblicato il suo nuovo disco. Il disco è stato già anticipato da diversi singoli, infatti lo abbiamo ascoltato a più riprese con diversi estratti. Il disco dei Penelope Isle si intitola semplicemente numero 3, quindi 3. Il progetto si muove tra dream pop, shoegaze, indie rock, e ci ascoltiamo la traccia numero 1 di questo nuovo album appena uscito. Si chiama Another Kind of Love, il pezzo, non l'album, che si chiama Tree.

Questo è il progetto che ci stiamo ascoltando. Loro sono una band guidata da Jack Lady Walter, fratelli che arrivano dall'isola di Man e appunto sono tornati adesso con un nuovo disco appena pubblicato. Si chiama Tree ed è effettivamente il loro terzo disco appena pubblicato via Bella Union. L'album era stato anticipato da diversi singoli, noi ci siamo ascoltati adesso la traccia numero 1, Another Kind of Love. Passerei ad altro e ad altro proprio in tutti i sensi, perché ci ascoltiamo un artista norvegese, una delle più note soprattutto a livello interno, Susan Sandfer, che ha pubblicato un nuovo singolo ma che sta per uscire con un nuovo album, Revelation of Divine Love, e il brano si intitola All Shall Be Well. Eccola qua Susan Sandfer con sempre il suo modo di utilizzare la voce, una vocalità incredibile, per creare atmosfere, sospensioni, insomma sicuramente tessitura centrale per i suoi brani e pernio in cui attorno a cui ruotano sicuramente. All Shall Be Well, Susan Sandfer.

0: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart. In studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Scandicci e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere, dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità.

0: world's first cosmonaut.
1: Sono le 15.36, torniamo in onda sempre con Sputnik, Martina Agnoletti con voi, 339-77-88-125, il nuovo numero WhatsApp di Nova Radio, scriveteci, siamo a disposizione, scriveteci in qualsiasi momento che vi leggiamo volentieri, vi ascoltiamo anche se ci mandate un vocale. Passiamo agli altri ascolti di oggi, c'è un nuovo disco in arrivo da Elena Tonra dei Daughter, esce il 30 di ottobre, mentre un paio di settimane fa è uscito uno dei singoli che annunciava la pubblicazione di questo nuovo disco. Si intitola Radio Station, l'album invece si intitolerà Save as X-Ray, questo è il nome d'arte di Elena Tonra, che è già conosciuta appunto per il suo lavoro con i Daughter e che ha già pubblicato qualcosa come solista, un disco qualche anno fa che ci ha anche convinto a abbastanza. Radio Station è un nuovo singolo, ce lo sentiamo anche oggi.

Elena Torra e il nome d'arte è X-Ray, il pezzo si chiama Radio Station. Aspettiamo il suo ritorno con questo nuovo disco che sarà pubblicato alla fine del mese di ottobre. Continuiamo e continuerei con andare un po' indietro nel tempo con un brano che risale a qualche anno fa. E che arriva dai Jazzanova, non so, mi ha ricordato questo brano, ce la faremo, è partito così da solo, non si fermava. Comunque, avete capito, l'abbiamo ascoltato parecchio questo pezzo dei Jazzanova insieme a Rachel Sermanni, il pezzo si chiama Rain Makes the River, il disco era The Pool del 2018, l'ho ritrovato in una vecchia playlist di Sputnik in cui mandavamo in onda una serie di brani che rimangono ad oggi per me, Martina Agnoletti, tra i preferiti in assoluto delle cose uscite nell'ultimo periodo. Tra questi anche Rain Makes the River dei Jazzanova, che ci riascoltiamo oggi così.

Sono i Jazz Pool che scusatemi, sono i Jazz Nova con The Pool, il disco pubblicato nel 2018, il brano si chiama Rain Makes the River, ora ne dico la giusta, prometto, ed è una delle canzoni più belle di quell'anno, secondo me, che mi è ritornata in mente e rispuntata fuori e vi ho quindi riproposto. Continuiamo con un ascolto di un estratto delle cose nuove uscite per il Made in Italy nei giorni scorsi e ci sentiamo di nuovo il singolo di Nervi, Ma si immagini se, un'anticipazione dal disco che sarà pubblicato nei primi mesi del 2027 e sarà, che è stato realizzato con la produzione di Giuseppe Peveri in arte Dente. Ci sentiamo questo pezzo e con questo chiudiamo anche la playlist di oggi. Sono le 15:48, Nervi è l'ultimo brano di questa puntata di Sputnik. Tra poco alle 4:05 ci risentiamo con le notizie in Nova Radio News.

0: si immagini se.
1: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. È il giorno d'esordio per il tetto massimo sui prezzi dei carburanti distribuiti dall'Eni, che non potranno superare quota 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di vetture alle stazioni. Eni in tutta Italia, anche IP ha comunicato di aderire alla limitazione volontaria, sebbene lo sconto non sia ancora operativo. A nome dei gestori indipendenti protesta Assopetroli, che denuncia una situazione di squilibrio concorrenziale. Intanto gli autotrasportatori della Sicilia hanno annunciato un fermo di 5 giorni dal 16 al 20 ottobre a causa del caro gasolio e dell'assenza di risposte da parte di governo e regione. Fitch intanto alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altre economie sviluppate ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto a fronte degli shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti sull'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra tra i 23 e i 25 anni d'età, i 5 arrestati per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo, si indaga su possibili legami con Teheran, che in una nota nega ogni coinvolgimento e annuncia iniziative legali. A congratularsi con l'operazione anche Donald Trump, che dopo parecchi screzi con Londra oggi ne esalta la collaborazione. Non fu suicidio. David Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente prima di precipitare dalla finestra, dove aveva inoltre tentato di aggrapparsi. Questo l'esito shock della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dei RIS, richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena. Domattina l'audizione dei 2 consulenti, che hanno tra l'altro accertato diverse lesioni non attribuibili alla caduta. Calcio infine: dopo l'esordio amaro col Belgio, l'Italia di Mancini torna in campo nella seconda gara di Nations League contro la Turchia. In difesa torna Bastoni, a centrocampo dentro Frattesi e Fagioli, in avanti confermato Pio Esposito. Calcio d'inizio a Bursa, ore 20:45, ed è tutto. Grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community.
3: Torna A Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, 2 giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, I Gatti Mezzi, Il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
4: ...339-77-88-125, il numero WhatsApp di Nova Radio.

Nova Radio News, notizie e approfondimenti tra

0: Sono le 4 e 7 minuti, torniamo in onda con le notizie, il nostro Nova Radio News, e ripartiamo parlando di GKN. La dichiarazione di pubblica utilità dell'area ex GKN è un'occasione potenzialmente storica e di trasparenza costituzionale, perché contiene la dichiarazione di pubblica utilità, i 40.000 metri quadri dell'area ex GKN, e prevede tra gli strumenti anche l'esproprio, ma rischia di essere ormai tardiva rispetto alla possibilità di dare gambe al progetto di reindustrializzazione elaborato dagli ex operai di fabbrica, ambientalmente e socialmente integrata tramite la protocooperativa GFF. Ecco perché il collettivo di fabbrica ex GKN e la SOMS in Sorgiamo sono pronti a partire da soli a dare avvio alla produzione di cargo e-bike da inizio 2027. A chiarirlo è Dario Salvetti, portavoce del collettivo, che stamattina ha parlato a Nova Radio commentando l'annuncio pochi giorni fa del piano del consorzio della Piana, nato da una legge ispirata proprio dalla mobilitazione degli operai della ex GKN. Noi abbiamo deciso di salpare, dice Salvetti, e abbiamo deliberato che partirà la produzione di cargo e-bike dal gennaio 2027. La faremo partire in locali indipendenti e autonomi che nel frattempo abbiamo affittato, evidentemente non lì, cioè non nell'area ex GKN. Il luogo è ancora riservato, ma, dice Salvetti, manteniamo le radici ferme nella Piana fiorentina. Ma sentiamo appunto le parole del rappresentante del collettivo di fabbrica ex GKN stamani a Nova Radio.
1: Questo piano industriale ha rischiato e rischia di marcire ogni giorno, quindi noi faremo manifestazioni di interesse per l'area con il nostro progetto industriale. Contemporaneamente l'abbiamo già spiegato, in questo momento questo piano industriale dal basso, questo piccolo esempio di reindustrializzazione ecologica alternativa allo sfascio dell'industria di questo paese e contemporaneamente alternativa all'idea che dallo sfascio dell'industria di questo paese si esca col riarmo, con i data center, con l'estrattivismo militarista e energetico fossile, perché oltre a essere una prospettiva umanamente atroce, anche una prospettiva economicamente falsa. Noi abbiamo deciso di salpare, per cui a luglio abbiamo riunito, come è noto, l'Assemblea dell'Azionariato Popolare e abbiamo deliberato che partirà la produzione di cargo bike e la faremo partire in locali indipendenti autonomi che nel frattempo abbiamo affittato, per cui siamo concentrati su far partire intanto la produzione di cargo bike dal gennaio 2027. Evidentemente non lì.
2: Sareste sempre nella stessa area?
1: Noi ci manteniamo con le radici ferme nella Piana fiorentina, e comunque tutti i passaggi che faremo saranno pubblici, chiari, e come sono stati quelli che abbiamo fatto finora. Noi teniamo vivo il progetto industriale in questo momento sviluppandolo altrove, come abbiamo già spiegato. Il presidio sociale continua perché quella fabbrica torni ad essere una fabbrica anche laddove non fosse con il nostro piano industriale, quindi la lotta per la reindustrializzazione ecologica dell'ex GKN può anche prescindere da noi e dal nostro piano industriale. È proprio, io direi, un atto di orgoglio sociale che questo territorio deve portare fino in fondo. Il presidio sociale andrà avanti e continueremo quindi a presidiare quello che deve essere un luogo di reindustrializzazione. Se ci sono dei piani industriali seri oltre al nostro che creano occupazione, buona occupazione su quell'area, ben vengano.
0: Queste le parole di Dario Salvetti. Cambiamo tema, torniamo in città con una questione politica. A pochi giorni dal suo lancio non ha mancato infatti di scatenare già le prime polemiche il sondaggio online diffuso dagli ecologisti di Ecolò sull'operato dell'amministrazione comunale e della maggioranza di Palazzo Vecchio, di cui fanno parte in particolare sui temi di politica ambientale, sociale e mobilità. La rilevazione è anonima e aperta a tutti. È stata pensata con l'obiettivo di raccogliere indicazioni e valutazioni in vista dell'appuntamento dell'edizione 2026 del raduno di mobilitazione ecologista organizzato dall'associazione appunto Ecolò per il 17 e il 18 ottobre prossimi al Circolo Le Lune di Fiesole. Il sondaggio però rischia di diventare un caso, innanzitutto per il fatto che tra le domande c'è appunto, oltre a qualcosa di generico, alcune cose, c'è anche un parere sull'operato degli ultimi 2 anni e mezzo di governo della città, le decisioni che sono piaciute, quelle che non sono piaciute e cosa si dovrebbe fare in futuro oltre a dare un giudizio complessivo sulla giunta Funaro. In secondo luogo, da quanto trapelato, molte delle 600 risposte già arrivate pare non siano state tenere con l'attuale amministrazione. I risultati potrebbero non rendere semplice il rapporto tra i Colò e il resto della maggioranza della giunta. Non l'abbiamo pensato come uno strumento per dare un punteggio alla sindaca o alla giunta, né un valore statistico, ma più come una valutazione di noi stessi, ha spiegato ai nostri microfoni stamattina Caterina Arciprete, consigliera comunale e Colò in consiglio a Firenze. Sentiamola proprio sul sondaggio e sui suoi risultati.
3: Noi non l'abbiamo pensato come uno strumento, diciamo, per dare un punteggio alla sindaca, alla giunta, ma più per noi stessi. Noi facciamo parte, insomma, il nostro Giovanni Graziani è presidente della commissione ambiente, siamo noi stessi che ci mettiamo un po' così aperti a dire che ne state, come stiamo lavorando. Sì, questo lo chiediamo, pensiamo sia giusto, siamo a metà mandato, possiamo anche accettare che qualcosa non vada e correggere, quindi perché no? Però insomma non lo vedrei, come a volte è stato detto, un sondaggio sulla sindaca, sarebbe veramente un po' sbagliato prenderla così.
2: Perché la scelta di aprire a tutti i cittadini questi, perché ovviamente questo si può trasformare anche in uno strumento utilizzabile da altri, insomma.
3: Allora, questo è un rischio, ma infatti poi questo sarà a noi la responsabilità di dare una interpretazione ai dati che sia rigorosa, e quindi per esempio non parlare di rappresentatività. Non stiamo facendo, diciamo, un'analisi statistica ufficiale, però stiamo raccogliendo tanti risultati. Perché a Firenze, diciamo, ora non lo ricordo esattamente il tasso di non voto, ma è alto alle scorse elezioni, quindi per noi è doveroso chiedere anche a chi non è presso un voto cosa ne pensa. Quindi ci sono vari modi per triangolare anche con le risposte libere, perché lì ci sono dei temi che ho già guardato un po', i dati vengono riportati, la tranvia sì, la tranvia no, la tranvia a Campo di Marte, insomma sono sicura che riusciamo poi a leggere i dati in una lettura che sia onesta e che dica quello che emergono, diciamo, non abbia un'ambizione di una lettura della popolazione, ma che comunque riesca a dire qualcosa, perché già un pochino...
2: Diciamolo, però, uno strumento di pressione da parte vostra, secolo, nei confronti dell'altro partner, quantomeno il PD o la sindaca, questo sì, si può dire.
3: Allora, non è nato come uno strumento di pressione, veramente, cioè noi in particolar modo di Colò facciamo politica così, vogliamo avere un contatto diretto, quindi non nasce così. Poi chiaramente se i risultati dicono delle cose anche significative, però insomma noi lo mettiamo in condivisione della maggioranza per un ragionamento, non ci vediamo un antagonismo.
0: E queste sono le parole di Caterina Arciprete. Altre polemiche oggi in Consiglio Comunale a Firenze sono state tra il consigliere Massimo Sabatini della lista Schmidt e l'assessore alla mobilità Andrea Giorgio. Il primo ha illustrato un question time sui futuri lavori per la tranvia a Rovezzano. Sabatini può fare quello che crede, ma i lavori della tranvia partiranno tra poche settimane. Con la massima serenità, ha risposto Giorgio, i percorsi sono iniziati nel 2009, spiega l'assessore, hanno ottenuto una serie di modifiche concordate ascoltando i quartieri, ascoltando le varie criticità che c'erano. Vorrei che i cittadini avessero rispetto delle persone che con pacatezza si sono fatte sentire in questi anni, quando c'è stato da esprimersi in modo democratico votando alle elezioni amministrative. Alcune persone tra il pubblico hanno più volte interrotto Giorgio. Quello che non faremo, ha aggiunto Giorgio, è permettere a una minoranza una minoranza numerosa, ha detto Giorgio, di interrompere un processo di ammodernamento della nostra città. Nella replica Sabatini ha criticato Giorgio elencando gli errori che dal suo punto di vista sono stati fatti negli ultimi anni a livello di infrastrutture. Ad un certo punto si è rivolto verso l'assessore in disaccordo con quanto affermato, dicendogli stai zitto, gesto che ha portato a diverse polemiche. A rimettere l'ordine è stato il presidente del Consiglio Comunale Guccione e insomma tafferugli in Consiglio comunale. Oggi di tranvia e di linea per Rovezzano ha parlato nuovamente la sindaca Funaro, dicendo invece, parlando dei tempi, l'obiettivo finale che noi ci siamo dati rimane sempre quello del 2029, spiega ancora Funaro. Sentiamola.
4: L'obiettivo finale che noi ci siamo dati rimane sempre quello del 2029. Ovviamente ad oggi è un obiettivo alto, poi quando entreremo nei dettagli del cronoprogramma lo definiremo meglio. Sappiamo benissimo che anche quello è un cantiere complesso in cui c'è la necessità di tenere insieme e lavorare insieme alla città, per cui insieme ai cittadini, insieme ai commercianti e a tutti quelli che si ritroveranno i cantieri in corso, però è un obiettivo importante per andare a completare tutte le linee delle tranvie. Ricordo che con la linea per Bagnarripoli, la linea per le piagge, in cui sono partiti i lavori, e con la linea di Rovezzano, noi andiamo davvero a completare tutta la linea tranviaria nella città, per cui dare una risposta vera ai cittadini.
0: E queste sono appunto le parole di Funaro. Sentiamo poi invece il presidente Giani, che ha parlato nuovamente di caro carburanti. Il tetto ai prezzi dei carburanti deciso da Eni e IP è stata una mossa importante, perché segna un tentativo, una volontà comune di tenere su livelli accettabili i prezzi dei carburanti, ma il governo si è ostinatamente deciso a non fare quello che aveva promesso, ovvero l'abbattimento delle accise, afferma Giani, che ha parlato a margine degli stati generali dell'ambiente oggi a Firenze. Il governo ha inventato anche la misura bandiera del bollo, dando ad altri, alle regioni che gestiscono questo, tutti i danni, e prendendosi invece la bella immagine. Quindi continua il botta e risposta tra governo e governatore Giani. Sentiamolo proprio sul tema del caro benzina.
5: Segna un tentativo, una volontà comune di tenere su livelli accettabili quello che sono i prezzi dei carburanti. Il governo si è ostinatamente deciso a non fare quello che aveva promesso, ovvero l'abbattimento delle accise. Ha inventato anche la misura bandiera del bollo, dando ad altri, alle regioni che gestiscono questo, tutti i danni, e prendendosi invece la bella immagine di chi abbatte le imposte che non sono le proprie ma sono altrui. Aveva promesso la Meloni di abbattere le accise, lo faccia, perché ne hanno bisogno gli italiani. Con il bollo ha dimostrato che gli spazi ci possono essere. Davvero è incredibile che la benzina arrivi a 2,40, 2,50 come in questo momento, senza che chi ci governa possa rinunciare magari a un po' di accise, ma per il benessere dei cittadini. Il fatto che alcuni enti lo stiano facendo dimostra ulteriormente l'inadempienza di questo governo su questo tema.
0: Ed è partito infatti da diverse centinaia di distributori IP, non oltre 300, l'operazione di contenimento dei prezzi decisa ieri dalla controllante azienda Socar. I distributori coinvolti sia sulla rete stradale che su quella autostradale sono circa 20 appunto, quelli sulla rete autostradale, e in tutto, come abbiamo detto, circa 300. I prezzi applicati sono gli stessi del price cap deciso da Eni, ovvero 1,99 euro per la benzina e 2,19 per il gasolio, e l'iniziativa di IP si allargherà in base ad una valutazione sulle aree di mercato, obiettivo salvaguardare la filiera. Torniamo invece a parlare di temi affrontati oggi dai vertici della regione toscana. Si è parlato infatti di leggi per la tutela dell'ambiente a margine degli stati generali dell'ambiente oggi a Firenze. A breve porteremo in giunta una legge quadro sul clima che va a rendere tutta la programmazione dipendente dai cambiamenti climatici, una legge che poi permetta di misurare gli effetti dovuti alle decisioni che abbiamo preso, in modo tale da poter correggere il tiro e andare in una programmazione che va al di là di un mese o di un anno. Questo l'ha detto l'assessore David Barontini, assessore all'ambiente della regione toscana. Gli obiettivi, spiega, sono quelli di dare gambe ad una programmazione che va al di là del breve periodo. A spiegare che non sarà una sola legge ma più leggi è stato proprio il governatore Giani. Sentiamolo.
5: Ci saranno più leggi, quindi ci sarà la legge sulla rigenerazione verde e la legge sulla rigenerazione Azione Verde individuerà i luoghi e i criteri con cui offrire risorse per chi fa interventi che possano ad esempio creare nelle città degli ambienti spugna. Ci sarà una legge sulla rigenerazione urbana vocata all'ambiente e anche in questo caso ecco il posizionamento di impianti fotovoltaici o comunque di produzione pulita dell'energia in quello che sono riqualificazioni che facciamo nei nostri paesi e nelle nostre città. Ci saranno le leggi sull'energia rinnovabile, saranno tre leggi, ci saranno gli interventi sulla realizzazione di spazi che tengano la raccolta dell'acqua in funzione di prevenzione quando ci sono le alluvioni, in funzione di ricarica sul sistema acquedottistico quando siamo nei periodi di maggiore siccità. Ci sarà un sistema di leggi che darà questa garanzia, avere una poliedricità di interventi che per quello che riguarda l'economia circolare e rifiuti, per quello che riguarda l'energia che deve andare verso le energie rinnovabili, per quello che riguarda la realizzazione di opere pubbliche che devono essere compatibili con il paesaggio e con l'ambiente, per quello che riguarda l'abbattimento dei livelli di inquinamento e quindi la promozione del trasporto pubblico e del trasporto elettrico su ferro, creino una strategia, una dimensione di società sempre più ambientalmente compatibile.
0: Queste le parole di Gianni. Torniamo a parlare invece di scuola. Approvato la scorsa settimana dal governo il decreto legge scuola, quello che introduce limiti massimi alla presenza di alunni di origini straniere e il divieto di burka e niqab in classe. Il decreto attende ora la firma del capo dello Stato Sergio Mattarella per entrare in vigore. Rispetto agli annunci iniziali, il testo ha visto importanti modifiche su tutte, il fatto che il limite del 30% si applica solo agli alunni non nati in Italia, solo al primo anno dei tre cicli di istruzione e solo a coloro che non abbiano frequentato con profitto almeno 2 anni di scuola di infanzia per l'ingresso alle primarie e 3 anni di scuola dell'obbligo per le secondarie inferiori e superiori. Rimane l'obbligo di corsi di italiano per i genitori di bambini con problemi linguistici, ma la sanzione della decadenza della potestà genitoriale è sostituita con una multa. Nonostante questo durissimo rimane il giudizio critico della regione Toscana, un decreto sbagliato e di mera propaganda con cui Meloni cerca di recuperare voti a Vannacci. Attacca l'assessora regionale all'istruzione Alessandra Nardini, che snocciola una serie di profili di criticità del disegno di legge. La misura è la misura è discriminatoria poiché rischia di far sentire i bambini non italofoni come ospiti indesiderati o di serie B, trattati alla stregua di pacchi da spostare tra classi o scuole. La sua applicazione sarà molto ristretta, considerate le deroghe possibili. Secondo l'ufficio scolastico regionale, il provvedimento potrebbe riguardare solo il territorio pratese. Inoltre, sottolinea Nardini, i fondi previsti per i corsi di italiano agli stranieri sono spiccioli, del tutto insufficienti, mentre servirebbero investimenti strutturali per docenti di L2, mediatori interculturali e per la riduzione del numero di alunni in classe. Ma sentiamo appunto le parole dell'assessora Nardini oggi ai nostri microfoni.
6: Ho letto le parole del direttore dell'ufficio scolastico regionale, che è il braccio operativo poi del Ministero dell'Istruzione nel nostro territorio toscano. Loro hanno i dati come ministero e mi sembra che il direttore dica che di fatto in Toscana probabilmente questo riguarderà solo il territorio pratese. Io penso però che resti un fatto che è gravissimo, cioè quello di far sentire alcuni bambini come una sorta di ospiti indesiderati, e di fatto, siccome sono ospiti indesiderati, potrebbero essere, nella loro concezione, in quella di questo governo, spostabili di classe in classe o di scuola in scuola, un po' come se fossero dei pacchi. Io penso che sarebbe servito, che serva un investimento maggiore negli insegnanti tra L2 e stranieri, che sono appunto quegli insegnanti che insegnano la nostra lingua a chi non è madrelingua, più mediatrici e mediatori interculturali nelle nostre scuole e più investimenti sulla scuola e anche classi meno affollate.
2: Ora che il DL è stato approvato, che cosa si può fare?
6: Purtroppo noi su questo potremo fare ben poco. Saranno gli uffici scolastici, immagino, adempiendo a questa indicazione. Il decreto comunque contiene anche molte possibilità di deroga. Io mi auguro siano utilizzate e si usi davvero il buon senso, perché io questo lo ritengo totalmente sbagliato, come ho detto, come impostazione. Noi continueremo a investire, ad esempio attraverso i nostri progetti educativi zonali, sul tema dell'intercultura, perché il nostro modello è un modello sicuramente diverso.
0: E queste sono le parole di Nardini. Vedremo poi, insomma, quali saranno i prossimi passi di queste nuove regole per la scuola, che appunto investono soprattutto i cittadini stranieri. Torniamo un attimo al clima, perché oggi, a margine degli stati generali dell'ambiente e a Firenze, si è parlato anche di previsioni per l'autunno, come sarà il clima nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Il punto l'ha fatto Meneguzzo, il commissario del LAMA. Sentiamolo.
7: Climaticamente, ovviamente, abbiamo fatto tutti i rapporti possibili e immaginabili su questa estate, che peraltro sta continuando oggi, con temperature sopra la media, cioè praticamente non si sono mai tornate in media, se non per occasioni, per giorni di pioggia, insomma. Tuttora il mare è almeno 3 gradi sopra la media, e con la temperatura e con il calore che si è propagato almeno fino a 100 metri di profondità, che questo è veramente tanto. Si va verso un autunno con temperature sopra la media, probabilmente con piogge a tratti anche sopra la media, e comunque è chiaro che questa situazione determina appunto vendemmia anticipata, probabilmente anche raccolta delle olive decisamente anticipata. Però diciamo così, finché queste colture reggono, finché reggono la qualità, no? Perché la qualità, per esempio, dei vitigni e quindi del vino che poi ne deriva, dipende anche dal clima, non dipende solo dal suolo. Speriamo che questo continui. Speriamo. Per ora l'effetto è quello chiaramente dell'anticipo delle operazioni autunnali.
0: E proprio di vendemmia aveva parlato l'assessore all'agricoltura della regione toscana, Leonardo Marras, la scorsa settimana.
8: La vendemmia, tutti gli operatori dicono di essere molto contenti della qualità, delle condizioni che poi si sono verificate anche grazie a questa combinazione, seppure anomala, delle condizioni meteoclimatiche che si sono vissute negli ultimi mesi. Però il sottostante è un sottostante di grande difficoltà, di crisi, di necessità di reimpostare una identità e una prospettiva al nostro vino. È un comune destino quello del vino, del mercato del vino, perché conosciamo bene cosa succede in Francia, sono accomunati da queste situazioni anche altre grandi realtà regionali come il Piemonte, perché chiaramente cambiano i consumi, le condizioni del clima cambiano, l'aspetto e le condizioni naturali, il prodotto deve incontrare nuovi consumatori che in realtà fanno fatica per tante ragioni, anche per una campagna insensata e contraria che c'è nei confronti del vino. Non si spiega il paradosso per cui crescono invece i consumi dei superalcolici, e quindi c'è una situazione strutturale che va affrontata con un approccio strategico, e però per avere un futuro nuovo occorre affrontare anche il presente, che è schiacciato da questa situazione. Quindi è chiaro che dovremo chiedere robuste iniziative di contrasto nell'immediato al disagio che c'è, al recupero di una dimensione economica delle nostre imprese, perché le giacenze sono davvero importanti, ma nello stesso tempo impostare politiche promozionali, di investimento.

0: approccio più strategico che ci riposiziona nei prossimi anni.
1: E chiudiamo così la parte dedicata all'attualità del nostro Nova Radio News, GR del traffico e poi spazio alla cultura. Rimanete con noi.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud e tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fibili, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze per traffico intenso. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere, dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Spazio al primo approfondimento di oggi. Dopo i circa 1400 appuntamenti dell'estate fiorentina, partita il 1 giugno e chiusa il 30 di settembre, la città apre le porte agli eventi autunnali con l'autunno fiorentino, quinta edizione della rassegna culturale che dal 1 di ottobre al 30 di novembre animerà le zone meno centrali della città con oltre 226 tra eventi, spettacoli, concerti, performance, laboratori e workshop adatti a tutti, musica, cultura con eventi che si rinnovano e anche alcune novità. Tra i temi affrontati dagli eventi in programma per l'autunno fiorentino 2026, il 60° anniversario dell'alluvione di Firenze, l'80° anniversario della Repubblica Italiana, il centenario della nascita di Dario Fo, i 100 anni della RAI e i 10 anni della Filarmonie Orchestra di giovani musicisti. Il ricordo dell'alluvione, ad esempio, è al centro di progetti come Santa Catastrofe di Elsinore, ma anche di Visioni del Teatro Puccini e di molti altri appuntamenti. In programma anche tanto spazio dedicato alla musica, con musica diffusa, il progetto di concerti per tutta la città a cura dell'Orchestra della Toscana, ma anche musica da abitare, di cui abbiamo già parlato, una collaborazione tra Arci Music Pool e La Shoot, e poi note diffuse, sinfonie di vibrazioni, armonie metropolitane e tanti altri gli eventi in programma realizzati da diversi soggetti culturali tra teatro, danza, musica e incontri. A fare il punto su questa edizione dell'estate fiorentina e anche su cosa ci aspetta per l'autunno, la sindaca di Firenze Sara Funaro.
4: È stata un'estate straordinaria con tantissimi eventi in tutta la città e con un particolare focus sulle Cascine. Ora lo racconteremo, tantissimi eventi che hanno animato le Cascine per tutta l'estate. Ora, a parte l'autunno fiorentino, dove abbiamo voluto investire anche qui importanti risorse, ci saranno 226 eventi per tutta la città, per cui un'ulteriore risposta per dare spazio alle tante realtà culturali che animano il nostro territorio, ma anche per far vivere il nostro territorio con tante iniziative di socialità e di cultura e di vivibilità. Il nostro obiettivo è arrivare a aprire tutto l'anno con eventi culturali diffusi per la città, perché lo abbiamo visto, funzionano, i cittadini partecipano, c'è la possibilità di avere tanti eventi e tante espressioni diverse in tutta la città. Questa è una formula vincente, come stavo dicendo, non solo da un punto di vista culturale, che è l'aspetto fondamentale, ma anche sul prendere e occupare gli spazi della città in maniera positiva, e questa è la strada che dobbiamo mettere in campo.
1: A fare il punto sui numeri innanzitutto dell'estate fiorentina, l'assessore alla cultura della città di Firenze Giovanni Bettarini.
5: L'offerta è aumentata, 1385 eventi sono tanti, 160 associazioni, si è consolidate alcune cose, ci sono dei festival ormai arrivati, hanno fatto più di 10 edizioni, dunque hanno un loro pubblico specifico. Io credo questo sia una cosa importante, perché il pubblico cresce insieme alle manifestazioni e impara ad apprezzarle. E poi sono aumentati gli spazi, quest'anno abbiamo le

0: dei giardini delle scuderie reali, abbiamo fatto delle iniziative sull'Arno, ci sono tutta una serie di iniziative in cui si sono allargati gli spazi, i condomini delle case popolari, cioè tutti spazi nuovi che sono stati coinvolti nell'estate fiorentina, che sarà una cosa che riguarderà anche l'autunno fiorentino.
1: Cosa succederà nell'autunno? Quali sono i numeri?
0: Autunno sono 14 associazioni per 220, sono due mesi, è finanziato dal Fondo per lo Spettacolo del Ministero per la Cultura. Anche in questo caso l'idea è stata premiare discipline diverse e soprattutto diffuse sul territorio. La caratteristica principale, direi, dell'autunno fiorentino è quella della diffusione in tutti i quartieri della città e con tutte le discipline, diciamo, possibili e immaginabili, dalla danza al teatro, ai talk, agli incontri, una cosa che è veramente molto varia e che copre tutte le discipline.
1: C'è qualche novità?
0: C'è una manifestazione, una novità assoluta, le altre sono confermate.

0: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi. Torna a Pisa dall'8 all'11 di ottobre la 16ª edizione di Internet Festival Forme di Futuro. Per 4 giorni la città si trasformerà in un laboratorio diffuso con oltre 10 sedi e decine di ospiti internazionali divisi in 7 percorsi tematici: società, diritti ed etica, ricerca, dati e sicurezza, cultura, media e intrattenimento, pubblica amministrazione, economia, impresa e lavoro, green tech, sostenibilità e benessere, oltre ai workshop dei T-Tour per la cittadinanza. Tra gli appuntamenti principali, sabato 10 ottobre si terrà un panel sull'umanesimo digitale, venerdì 9 ottobre è invece in programma Smart Law, un evento dedicato all'intelligenza artificiale e alla e-Act, oltre che alla sovranità digitale, mentre lo stesso giorno si terrà il Cyber Security Day 2026. Il tema al centro di questa nuova edizione di Internet Festival è saggezza. Ne abbiamo parlato con Claudio Giua, direttore di Internet Festival.
1: Ma la saggezza è una parola che non è comune nel mondo digitale, no? Negli anni scorsi abbiamo utilizzato parole che avevano una, diciamo così, quotidianità nel mondo di Internet, della rete e del mondo della ricerca, eccetera. Quest'anno è una parola che sembrerebbe fuori contesto, invece non lo è affatto, perché è una parola che richiama quello che è il momento che sta vivendo il mondo digitale, ma direi anche non solo, direi il mondo in generale. Ci vuole saggezza. Tra l'altro quello che è successo nelle ultime settimane, cioè mesi dopo la nostra scelta della parola chiave, dimostra che la saggezza è fondamentale. I rischi che si stanno correndo e che vengono denunciati dai principali operatori, per esempio dell'intelligenza artificiale, è quello che questi sistemi, queste realtà vadano fuori controllo. E l'unico modo per tenerli sotto controllo è agire con saggezza, cioè fermarsi quando bisogna fermarsi, crescere quando bisogna crescere, cercare di lavorare insieme, non uno contro l'altro. Tutto questo riguarda ovviamente non solamente questa realtà, ma anche la realtà diciamo geopolitica internazionale. Quindi credo che la parola saggezza sia la più azzeccata che abbiamo trovato negli ultimi anni, e proponiamo quindi ai nostri amici, utenti, cittadini che vorranno venire con noi all'Internet Fest.
0: La saggezza è anche la chiave con cui gli esseri umani possono affrontare in modo positivo i cambiamenti portati dall'intelligenza artificiale. Questo lo ha spiegato Fosca Giannotti, professoressa di intelligenza artificiale alla Normale di Pisa.
2: Tantissimi degli eventi proveranno a osservare questo fenomeno dell'intelligenza artificiale e della trasformazione che ha in società da tantissimi punti di vista diversi. Non c'è da avere paura se applichiamo la saggezza. La saggezza vuol dire anche la capacità di governare i fenomeni di trasformazione di società, coglierne le opportunità senza essere travolti da quelli che possono essere i rischi. Questo vuol dire che non necessariamente non tutto quello che è fattibile vada fatto. C'è un bellissimo messaggio che è di molti scienziati in questo ambito dell'intelligenza artificiale, che si chiama le linee rosse. Ci sono delle linee rosse che non si possono superare. Se la tecnologia non è abbastanza robusta, se temiamo dei rischi, non dobbiamo metterla necessariamente in servizio in una modalità globale, perché questo, no, poi è il tema. Non è che stiamo facendo l'esperimento in una piccola città, lo stiamo facendo a livello globale. C'è una metafora interessante che usa il professor Stuart Russell, che è uno dei fautori anche di questo movimento Safe AI, dove gli scienziati appunto hanno da anni portano sul tema il fatto che va applicata la saggezza anche nell'introduzione in società. Ecco, lui usa questa metafora che proprio di questi giorni è, perché sapete, no, che ultimamente i grandi big tech hanno fatto questo appello: dobbiamo fermarci tutti, però fermiamo anche e soprattutto possibili competitor, no? Quindi, e lui dice questa cosa: Quando siamo in una gara di Formula 1 ci sono due modi diversi di affrontare i rischi. Uno è la safety car che fa rallentare tutti, si mette davanti. L'altra è la bandiera rossa. La bandiera rossa ferma tutti. Secondo questo movimento ci sono delle linee rosse che non vanno superate, dobbiamo governarle. E questo va fatto con saggezza. Saggezza vuol dire che sappiamo anche come farlo. Non è che dobbiamo iniziare a farlo ex novo.
0: L'Internet Festival è un festival però dalle mille sfaccettature dedicato al racconto della complessità di Internet e di tutto quello che gli ruota intorno. Questo lo ha spiegato ai nostri microfoni Chiara Spinelli, coordinatrice del Comitato Scientifico di Internet Festival.
3: Sono 16 anni quest'anno che proviamo a raccontare la complessità di Internet, della scienza, della ricerca, dell'innovazione su un tema che 16 anni fa sembrava un pezzo della nostra vita, adesso è la nostra vita perché le tecnologie sono totalmente pervasive. E io credo fortemente nel fatto che questa rivoluzione, che continua ad essere una rivoluzione, dopo un po' si spengono e si normalizzano, invece il web continua a cambiare, continua ad avere innovazioni ogni anno, e quella dell'intelligenza artificiale in questo momento è quella che tutti conoscono e che pochi capiscono. Credo fortemente che su questi temi ci sia costantemente bisogno di aprire spazi di confronto e di incontro con esperti che ci possano spiegare, perché è molto facile nella società di oggi ridurre al bianco e nero e non abbracciare la complessità, e invece la complessità è quello che rende questi argomenti ricchi, che non li separa nel bene e nel male, ma che li riconduce a è utile, ci fa crescere, ci fa progredire, ci fa cambiare. Gli esperti che quest'anno saranno Internet Festival, che scegliamo ogni anno con grande attenzione, sono tutte persone pronte a darci uno sguardo plurale, quindi il mio invito come ogni anno è: venite al festival, popolate quegli spazi, ascoltate queste persone, ponete domande, cercate di capire, lasciatevi andare alla curiosità, e per questo penso che il festival sia in assoluto una cosa importante da salvaguardare.
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News, vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Al cinema La Compagnia alle ore 15, Tony, diario di un giovane cuoco di Matthew Johnson in versione originale con i sottotitoli in italiano. Alle 17, Una miniera da mare di John Schlesinger in versione originale con i sottotitoli in italiano. Alle ore 19, È nel camino di David Pablos, versione originale con i sottotitoli in italiano. Alle ore 21, Ship in the Box di Koreeda in versione originale con i sottotitoli in italiano. Al cinema Astra alle 17:30, 19 e 21:30 arriva Nazza di Yuval Abram e Rachel Zor in versione originale in ebraico e in inglese sottotitolata in italiano. Il film Nazza è in proiezione anche allo Spazio Alfieri alle 14:45, 16:15, 18 e 19:30. Alle ore 21:15 l'ultima proiezione all'introduzione in sala a cura del collettivo di fabbrica ex GKN. Sulle frequenze di Nova Radio alle 18:30 torna Diario di Città.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Apriamo con la Fipili, dove a causa di un incidente avvenuto in direzione mare si sono formati 6 km di coda con traffico bloccato tra Empoli e San Miniato. In direzione Firenze, 1 km di coda per incidente tra Santa Croce ed Empoli Ovest. Per traffico intenso, code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e Lastra Assigna. Sulla A1 in direzione Roma per un veicolo in avaria, 2 km di coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Per traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Imprunita. Code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Nord e Barberino. La viabilità cittadina a Firenze a partire da oggi in via delle Panche, restringimenti di carri.

0: Trentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.
1: +339 77 88 125, il numero WhatsApp di Nova Radio.

0: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipilia, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 33,7, 10 km di coda in direzione mare tra Empoli Est e San Miniato, 1 km di coda in direzione Firenze tra Santa Croce ed Empoli Ovest. Per traffico intenso, code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e Lastra Signa. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino. In direzione Roma, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 ancora per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. La viabilità cittadina a Firenze a partire da oggi in via delle Panche, restringimenti di carreggiata tra via Corsi e via dello Steccuto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Noi siamo quelli che chiamano matti, nella notte vaghiamo distratti.
4: Diario di città, storie, temi e voci dalla città nascosta.
0: Un programma realizzato in collaborazione con Arci Firenze e le associazioni aderenti alla Consulta della Salute Mentale.
3: Non fa paura una notte più nera, inseguiamo la nostra...
5: Eccoci tornati finalmente a Diario di città, ripartiamo con la nostra rubrica radiofonica con Emanuela. E iniziamo subito con un bel programma che abbiamo registrato da poco. Emanuela, anche tu che sei stata, diciamo, fino ad ora la spina portante di questa trasmissione, che ci hai portato in paesi lontani, affrontato tematiche molto più complesse di quelle che eravamo abituati ad affrontare fino ad oggi, devo dire che siamo andati bene, dai, fino ad ora.
6: Sì, sicuramente abbiamo provato a attraversare, ecco, tutte quelle contraddizioni che caratterizzano i nostri luoghi vicini, ma anche senza dimenticare i luoghi apparentemente più lontani. Credo che sia importante quest'anno ripartire

0: incontri anche un po' con questo spirito, no? Cioè proprio di riuscire a stare in queste situazioni anche scomode, dove non sappiamo dove potremo arrivare, però abbiamo la curiosità di incontrare. Questo credo che sia un po' lo spirito che tu mi hai insegnato, Massimo, no? Quindi incontrare le persone pazienti, incontrare le persone professioniste e poi superare anche questi confini, diciamo, di dominio tipico, no? Diciamo così, della salute mentale, pensando che la salute a noi ci interessa andare a trovarla nei luoghi dove le persone vivano. E è anche in nome di questo, no? Che questa puntata, la prima di questa nuova stagione, si apre proprio incontrando due realtà scomode, che sono la realtà di Agripunk e la realtà della cooperativa Le Rose. Sembrano dissimili, ma forse, ecco, sono più somiglianti di quello che non appaiono, proprio perché parliamo di diritti e parliamo di dignità. Diritti
1: Certo.
0: degli esseri viventi, e a partire dai più fragili, e sicuramente anche il diritto ad una vita degna, cioè di poter vivere in un luogo dignitoso, in un luogo dove le persone, gli esseri umani e animali possano vedersi realizzare, ecco, in qualche modo in una prospettiva sicuramente comunitaria o quantomeno collettiva.
1: Certo, no, no, infatti sono due testimonianze molto belle e poi c'è anche la testimonianza, devo dire, l'intervento di Dimitri che l'abbiamo trovato alla fine di questa bellissima festa che è stata fatta da Sinistra Progetto Comune, piena di dibattiti, di interessi, soprattutto di discussioni, momenti ludici anche, però devo dire molto, molto, molto ben riuscita e molto, molto bella di per sé, insomma, che sono molto importanti anche questi momenti di incontro e devo dire che sono molto contento di ciò che è avvenuto, insomma, ecco. Quindi nulla, noi a questo punto ripartiamo e poi ci risentiremo anche con altre tematiche, soprattutto siamo vicini al convegno dell'Irene Fest che noi abbiamo già frequentato da molto tempo e quindi abbiamo già avuto con noi ospiti, direi, illustri per questo, e non solo italiani, ma anche sparsi per il mondo, insomma, no?
0: Ricordiamo anche la marcia mondiale della pace, no? Per cui abbiamo intervistato tra le altre anche Martin Sicard. E per tornare più vicino a noi, proprio dentro le Irene Fest ci sarà anche la nostra carissima ospite, amica, compagna Letizia Fuochi, che chiuderà in qualche modo le 2 settimane delle Irene Fest. Per cui anche restate in ascolto e sul finale verranno ricordati gli impegni importanti che abbiamo e che avremo in questa città, proprio perché il vicino e il lontano per noi risuonano. Ecco, e ti ringrazio anche Massimo di aver ricordato Dimitri, che per noi è un compagno di viaggio, di strada, di piazza, di lotte, che va al di là, no, delle appartenenze. A noi ci piace abitare anche tutti quei luoghi dove si fa quella politica che è partecipazione in primo luogo e è messa in discussione soprattutto.
1: Certo, assolutamente, insomma, però è stato un bel momento. Io ho partecipato e devo dare la mia testimonianza, insomma, particolare, ho sentito un clima molto bello, una situazione molto viva. Sembrano parole fatte, però in una fase che stiamo attraversando così depressiva, mi viene da dire, così drammatica, trovare dei momenti in cui c'è la possibilità anche di sentire che non tutto è finito, ma che si può comunque sia andare avanti, discutere, trovarci e anche divertirci, insomma, e questo è molto, molto importante. E devo
0: È
1: dire
0: un modo
1: sì.
0: anche per prenderci cura, no? Delle nostre comunità. Non a caso la cura è una parola che è risuonata anche dentro quella festa, perché la cura è quella che si realizza anche nello stare insieme, nel confronto, nello sguardo, nello stringersi la mano, nel darsi un abbraccio.
1: No,
0: Questa
1: infatti.
0: cura a noi ci piace, no? È quella dove ci si mescola e ci si
1: E
0: confronta.
1: ci si confronta, sì, dove si sta bene, insomma, bisogna, come dire, trovare momenti in dove si sta bene, lì si stava bene, ecco, e questo è molto importante. Va bene, e allora diciamo che ai nostri ascoltatori che noi siamo qui e continuiamo il nostro percorso, che aspettiamo anche loro suggerimenti e insomma, da lunedì, da oggi siamo di nuovo in onda, e quindi ascoltateci, direi che è la cosa più importante. Criticateci anche, fateci sapere qualcosa.
0: Assolutamente, insomma. Assolutamente, e restiamo chiaramente un luogo anche di accoglienza di proposte. Chiaramente le nostre interviste sono spesso anche sollecitate dalle persone che vengano a bussare alle nostre porte, a volte virtuali, a volte reali, ma l'importante è che sia un luogo dinamico e non un luogo vetrina, che rifugiamo da queste definizioni, però è bene dirselo ogni tanto, no? Che certo, noi ci incontriamo davvero, abbiamo voglia davvero di una partecipazione plurale.
1: Bene, allora buon ascolto a tutti quanti, e come sempre non cambiate canale, comunque. Va bene, da Emanuela, noi ci risentiamo e ti risentiremo poi nelle interviste che ci hai proposto.
0: Sicuramente fra pochissimo.
1: Fra pochissimo. Bene, ciao ciao a tutti.

0: gotta hold on. You gotta hold on.
1: Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Ritorniamo con oggi ad aprire la nostra, il nostro percorso della nostra trasmissione, a cui particolarmente teniamo, e soprattutto teniamo che sia una trasmissione a cui partecipano le diverse realtà che abitano sul territorio, le realtà che si occupano di salute, che creano occasione di salute, che sia una salute che si declina nell'area della salute mentale, ma che sia soprattutto una salute che si costruisce insieme in percorsi di cura. Abbiamo con noi la realtà della cooperativa Le Rose e abbiamo con noi, proprio anche come momento di occasione in cui ci siamo dati per parlare di cosa sta succedendo ai servizi territoriali. La cooperativa delle Rose, in particolar modo, di cosa si occupa e qual è, diciamo, l'utenza della cooperativa? Voglio usare appositamente questo termine anche come provocazione rispetto al concetto della cura.
2: Allora, buongiorno a tutti, sono Letizia Sacco, operatrice della cooperativa Le Rose. La cooperativa Le Rose nasce con, diciamo, come motore, come principale del nostro lavoro, del nostro intervento, è quello sulla disabilità, intorno alla disabilità e ai più fragili. Nasce più di 35 anni fa in questa colonica, in questo spazio, nel comune di Impruneta, comunque alle porte di Firenze, perché siamo dopo i Bottai, dopo la Certosa, uno spazio che in questi 35 anni è stato curato, amato e abitato non solo dagli utenti con disabilità che lo frequentano giornalmente e dagli operatori che ci lavorano, ma anche dalle scuole, dalle famiglie, perché la cooperativa si è aperta al territorio dando la possibilità alle scuole di venire a fare delle esperienze con gli animali che abbiamo in cooperativa, con la terra che rende quel posto meraviglioso, ed è diventato un vero punto didattico, un vero parco didattico, perché ci sono opere fatte dai ragazzi, fatte dai bambini, e ora tutto questo è a rischio.
1: Eccoci, e siamo qui proprio per questo. La nostra trasmissione tiene molto a portare anche temi di attualità e anche temi su cui convergere, come lotte comuni, con degli obiettivi chiaramente comuni. Quindi se ci vuoi dire cosa sta succedendo a questo luogo di cura appunto proprio collettiva, e qual è anche la proposta che fai alle persone all'ascolto e a tutte e tutti noi.
2: Allora, 5 anni fa l'ASL, che è la proprietaria degli spazi della cooperativa Le Rose, ci ha mandato una bellissima lettera di sfratto dicendoci che in una settimana, poco più di una settimana, dovevamo sgombrare di cose e persone. E questa richiesta di lasciare gli spazi è avvenuta dopo una perizia fatta da loro che ha decretato e deciso che la cooperativa era inagibile e non era a norma per ospitare appunto gli utenti e le 12 persone che la frequentano da 35 anni. Noi ci siamo ovviamente messi di traverso, non abbiamo accettato questa perizia, abbiamo fatto una controperizia e lì è nata una sorta di dibattito, insomma di confronto fra noi, la proprietà. Siamo stati molto sostenuti però dal comune a cui apparteniamo, quindi il comune di Impruneta, e anche dalla regione. L'allora assessora Spinelli ci è stata molto vicino. Abbiamo avuto delle interlocuzioni che hanno portato nella sala consigliare del comune di Impruneta a firmare un protocollo d'intesa che ci portava verso un tavolo di coprogettazione per riuscire a ristrutturare gli spazi che si potevano ristrutturare, renderli a norma, renderli agibili e mantenere il terreno e continuare così la nostra attività. Questo protocollo d'intesa è stato firmato da tutti i comuni di appartenenza delle famiglie, degli utenti che frequentano la cooperativa, ma non è stato firmato dall'ASL, è stato messo in un cassetto, lì è rimasto. Durante questi 5 anni noi abbiamo comunque caparbiamente continuato la nostra attività con l'utilizzo di un'unica stanza che l'ASL aveva detto che potevamo utilizzare e tutto l'esterno. Noi abbiamo continuato i lavori con i ragazzi, abbiamo continuato a fare i centri estivi, ad accogliere le scuole. In questi 5 anni abbiamo anche pensato a progetti di agricoltura sociale, abbiamo pensato a rilanciare e non farci spaventare da queste minacce che costantemente arrivavano, perché l'ASL costantemente ci ricordava: lì non potete più stare, se vi intestardite, quello che faremo è togliere le rette, quindi e disperdere, dislocare i ragazzi che da 35 anni sono insieme tutti i giorni, a dividerli e sparpagliarli sul territorio. Questo per noi non era un no, assolutamente questa cosa per noi non poteva essere. Abbiamo avuto solidarietà e ci è stata tesa una mano dal comune di San Casciano, che ha ricevuto in dono una proprietà a Casalta di sotto, e per farne una casa di comunità, appunto, un presidio sul territorio per il quale poi è partita una coprogettazione nella quale noi siamo entrati dopo aver partecipato ad un bando. E noi adesso dal 14 di settembre abbiamo iniziato a lavorare con i nostri ragazzi a Casalta. Questo l'abbiamo accettato per preservare il gruppo, per tenere uniti i ragazzi, per tenere uniti i ragazzi e operatori, e per uscire dal ricatto. Quindi ora i ragazzi sono al sicuro, il centro diurno continua la sua attività a Casalta, ma la battaglia per le rose continua, anzi inizia. Abbiamo lanciato una petizione, una raccolta di firme, abbiamo dato vita, abbiamo fatto nascere un'associazione, l'associazione Le Rose, e rivendichiamo le rose come bene comune. Quindi invitiamo tutti a firmare la petizione, ad associarsi all'associazione Le Rose, si può fare anche sul nostro nuovissimo sito, sul quale si può associarsi, si può firmare la petizione, e invitiamo tutti a far vivere, proprio perché le rose è un bene comune, vogliamo che lo sia davvero, che sia davvero aperto a tutti, perché come si diceva prima, la cura, si è parlato tanto di cura, noi pensiamo che il bello, la cura attraverso il bello, che vuol dire non il bello è solo estetico, ma proprio un bel luogo, un luogo dove si fanno belle cose, dove si sta bene insieme, è un luogo di cura prezioso e quindi non va perso.
1: Grazie moltissimo per questo intervento, che è assolutamente pertinente a quello che per noi rappresenta il prendersi cura delle persone insieme e davvero ribaltando quella prospettiva che volutamente avevo aperto con la parola utente. Noi sappiamo che dentro i servizi ci sono gli utenti e ci sono gli operatori, spesso declinati al maschile. Dobbiamo abituarci a declinare diversamente le parole, ma anche a praticare diversamente la cura e a praticarla anche in dei luoghi dove davvero si faccia quella coprogettazione che richiede fatica, che richiede impegno, che richiede anche un po' una sorta di destrutturazione che dobbiamo fare anche tutti e tutte noi. Anche questa trasmissione vuole essere appunto un po' un luogo che accoglie queste proposte, quindi restate in ascolto, sicuramente poi vi daremo i riferimenti, noi restiamo sempre a disposizione anche per questa tipologia di proposta. Se ci vuoi salutare e salutare le persone all'ascolto.
2: Allora, io vi ringrazio per questo spazio e invito davvero tutti a unirsi. E, insomma, ci sono tante realtà che in questo, sì, a firmare la petizione di Salviamo le Rose. E sul sito, sul nostro sito, sulle nostre pagine social, Instagram e Facebook, pagina della cooperativa Le Rose, e venite a trovarci. La porta è aperta, ci saranno tante iniziative. Sabato prossimo ne abbiamo una sulla lettura del cielo, si chiama Desidera. Saranno una serie di appuntamenti e è già un'altra realtà, un'amica che ci ha proposto. Noi siamo alla ricerca di proposte per tenere viva l'attenzione e tenere vivo lo spazio delle rose. Grazie ancora a tutti e a tutte.
1: Grazie.

0: Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Dopo aver ascoltato un'esperienza, ci spostiamo ad ascoltare il racconto di una realtà, Agripunk, che ci porterà veramente in un mondo a cui io desideravo moltissimo avvicinarmi, e già qualche puntata precedente abbiamo cominciato a introdurre il tema dei diritti di tutti e di tutte, non solo degli esseri umani, ma anche degli esseri degli esseri animali, che sono anche loro degli esseri viventi che hanno dei diritti, hanno diritto al vivere una vita dignitosa, al vivere in libertà, e dobbiamo riprendere ad ascoltare anche questi che noi li consideriamo spesso come gli ultimi della società. Abbiamo parlato di persone con disabilità, abbiamo parlato di come si può lavorare anche proprio a fianco perché la cura sia una cura di tipo collettivo, come rendere dentro questa cura collettiva piena dignità anche agli esseri animali. Agripunk, intanto, se ci vuoi presentare la realtà di Agripunk, che magari le persone all'ascolto non tutti e non tutte la conoscano.
1: Sì, ciao, grazie. Allora, Agripunk è un rifugio antispecista, che significa che è un rifugio che accoglie appunto persone di varia specie, quindi appunto persone appartenenti, tra virgolette, alla nostra specie, ma soprattutto, non soprattutto, anche persone a cui viene dedicata però appunto, perché lo dicevo, soprattutto una cura particolare, perché sono di fatto appunto tra quelle persone a cui nessun dedica cura, ma anzi vivono in un sistema che promuove, finanzia, incentiva e normalizza il loro sfruttamento e la loro detenzione e decide della loro vita e della loro morte soprattutto. E quindi siamo un rifugio che accoglie animali ex da reddito, quindi gli animali appunto cosiddetti da reddito, quindi gli animali cosiddetti a fattoria, quindi queste specie che vengono allevate per la produzione alimentare fondamentalmente, quindi latte, uova e carne che proviene direttamente dai loro corpi. E fortunatamente appunto nel sistema zootecnico ci sono tutta una serie di falle e irregolarità che consentono la fuoriuscita da questo sistema appunto ad alcune di queste soggettività. Alcune non trovano queste falle ma se le creano, per cui appunto raccontiamo spesso della loro resistenza, della resistenza animale, cioè di come appunto le soggettività, a prescindere dalla specie a cui appartengano, si ribellino e tentano di fuggire dalle catene che le opprimono. E dedichiamo però appunto parte dello spazio a tutta una serie appunto di iniziative e incontri proprio per parlare, incontrarci, appunto ragionare e riflettere e decostruire tutte le varie forme di privilegi, pregiudizi e discriminazioni che ci sono. E la cosa particolare di questo luogo, oltre che essere sotto sgombero, ahimè, e per cui appunto stiamo facendo tutta una campagna di raccolta fondi e di sostegno appunto per cercare di rimanere dove siamo, e la particolarità di questo rifugio è che appunto sorge su un sito di un ex allevamento intensivo di tacchine ad Ambra, in provincia di Arezzo. Era un allevamento in funzione fino a maggio del 2014, in cui venivano detenute ogni 3 mesi una media circa di 30.000 tacchine, periodi un po' di più, periodi molti di più, periodi un po' di meno, e tacchine per l'industria alimentare, nello specifico per amadori, e che ogni 3 mesi appunto venivano allevate, fatte crescere, fatte ingrassare, imbottite di antibiotici per sopportare le condizioni della detenzione appunto per 3 mesi, e poi mandate al mattatoio per diventare poi, cioè, dei corpi appunto invisibilizzati dentro a una banalmente dentro una vaschetta in un qualsiasi supermercato.
0: Ecco, io ti vorrei chiedere, in molti luoghi dove noi ci incontriamo, anche fra compagni e compagni o comunque persone impegnate a difesa dei diritti degli ultimi e delle ultime, ci troviamo un po' a dei dilemmi etici, diciamo, no? Come dire, vediamo delle distese di corpi. Io penso spesso al tema del disarmo, come penso spesso al tema della non violenza, e mi domando, come dire, come voi, come dire, lavorate su questo, lavorate anche proprio a decostruire, immagino, ma anche come poter avvicinare anche a livello proprio educativo, no? la comunità degli esseri viventi a questa contraddizione, no? Del vedere i corpi uccisi.
1: Allora, in primis agiamo su di noi persone volontarie una sorta di violenza, perché comunque appunto la cosa della diffusione, della divulgazione, del parlare, dello spiegare non tanto quello che facciamo noi, ma quello che appunto ogni giorno miliardi di individui sono costretti a subire. E appunto noi non siamo un rifugio appunto antispecista, assolutamente, siamo tutte persone vegane, però abbracciamo un antispecismo intersezionale e anche insomma abbracciamo una visione trasformativa. D'altra parte nessun di noi, salvo ora per fortuna qualche persona ha la situazione insomma per cui accade, nasce già appunto con la consapevolezza di non nutrirsi dei corpi, perché appunto come dicevo prima è una cosa assolutamente normalizzata il fatto di consumare appunto i corpi altrui. E quindi noi partiamo da questa base, dal fatto che comunque appunto salvo casi limiti, questa consapevolezza è una consapevolezza che appunto ti viene col tempo, con un ragionamento politico, perché di fatto è ancora grosso lo stigma nel confronti appunto di chi e delle situazioni che appunto decidono di prendere una posizione netta nei confronti di questa scelta, che è una scelta a volte lanciata come personale, perché di fatto comunque l'alimentazione di ogni persona è una cosa assolutamente soggettiva, che è anche un argomento insomma che va anche trattato con una certa cura, perché insomma viviamo in un'epoca insomma in cui i disturbi alimentari piuttosto che intolleranze insomma sono una cosa importante da tenere in considerazione. Però appunto come dicevo prima è una cosa assolutamente normalizzata, per cui nel momento in cui una persona decide di smettere appunto di consumare non solo i loro corpi ma anche i derivati appunto tipo il latte, i formaggi e le uova, viene visto appunto come un elemento di rottura nei confronti anche banalmente della tradizione, no? Quindi viene visto come una cosa disturbante. E noi però appunto ci accolliamo questa cosa perché abbiamo questa consapevolezza che comunque tutte le persone possono avere nel corso della propria vita tutta una serie di esperienze e di informazioni che le portano appunto a decostruire tutta una serie di costrutti sociali che nel corso da quando nasciamo ci vengono messi addosso come mattoncini, no? Ci viene costruito intorno una sorta di fortezza dei mattoncini, dei costrutti sociali su chi dobbiamo essere, cosa dobbiamo fare, qual è il lavoro migliore, come dobbiamo parlare, no? E quindi riteniamo proprio molto importante in situazioni appunto compagne l'esporci e appunto l'andare a portare comunque la nostra visione, che non è la nostra visione, è una visione collettiva molto ampia, che non è esclusivamente una mera scelta personale, ma è una scelta politica, perché appunto, come si diceva prima, se si va a considerare appunto l'ampio ombrello delle oppressioni e delle soggettività che subiscono oppressioni, effettivamente, come dicevi te, vediamo appunto che appunto certe soggettività sono considerate davvero come le ultime, perché sono fatte nascere e mantenute in vita come merce o come macchine produttrici o riproduttrici. Quindi quello che noi cerchiamo di fare è appunto di comunicare all'esterno ma anche all'interno del rifugio, cioè noi non accogliamo solo persone volontarie che siano già vegane, ma anzi anche le persone che partecipano alle iniziative, i gruppi che vengono a suonare, appunto gli incontri che si organizzano, le varie persone che portano le loro testimonianze, non sono esclusivamente persone che hanno già abbracciato l'antispecismo, perché anzi entrare in un luogo come quello dove noi siamo è molto di impatto, perché di fatto è la possibilità di vedere questi capannoni, di entrare dentro questi capannoni che sono luoghi di solito inaccessibili. Ora sono risignificati, hanno altri utilizzi, quindi non è che entri dentro e vedi la distesa dei tacchini. Io quando sono andata lì la prima volta, sì, sono entrata in uno di quei capannoni, ho visto la distesa dei tacchini, ho detto sì, facciamolo chiudere. E appunto poi favoriamo la conoscenza nei confronti appunto delle soggettività che abitano il rifugio, che appunto non sono solo soggettività fuoriuscite dall'allevamento intensivo, ma anche dalla pastorizia, dall'allevamento casalingo, cioè da tante situazioni, no? E questo ci teniamo a specificarlo, perché sappiamo che l'allevamento intensivo è considerato comunque a livello sociale, globale e ambientale, no? Un macro problema, perché effettivamente è l'espressione massima, no? Di quello che è la meccanizzazione dei corpi e di un sistema produttivo, però di fatto dietro ad ogni singolo prodotto animale dietro c'è il prendere qualcosa da un individuo senza il suo consenso, no?
0: Mi piace molto come ne stai parlando, quasi quasi ero più arrabbiata di te e sto pensando che forse ha un senso anche la rabbia, no? Tu parlavi di ci facciamo violenza, immagino, non lo so se ho compreso giusto, ma ci si fa anche violenza quando ci si, diciamo, espone ad una situazione scomoda, no? Magari è scomodo sentire l'odore della carne bruciata, o è scomodo stare seduti intorno a una tavola dove ciascuno si nutre, no, del cibo che ha scelto. Però è vero anche che se noi non stiamo anche qui, non stiamo anche in queste contraddizioni, rischiamo, no, di essere in un mondo isolato, no, dove al di là dell'entrare nelle oasi vegane o comunque nei luoghi dove, no, si fa formazione, forse dovremo uscire per entrare nei luoghi dove si può andare a fare una controinformazione, ma contro proprio nell'ottica di decostruire, ma proprio a partire anche dal sentire, credo, no? Dal sentire il puzzo invece che il profumo, o dal sentirci scomode, scomodi, e forse per questo pensavo anche all'idea dell'educazione, perché ho dei ricordi anche su questo di aver accompagnato delle persone bambine, no? Che magari erano anche pronte a ricevere determinati messaggi. Forse è più la mentalità della persona adulta che già è piena, no? Di, come dire, questa contaminazione, io direi, no? E quindi nel momento in cui decide di spogliarsi di queste contaminazioni, ecco lì, no? Quella soglia e quella zona delicata quasi della psicopatologia, letta come psicopatologia invece che come libera scelta, anzi a difesa e a tutela degli esseri viventi tutti. Ecco, quindi in questo senso, se vuoi anche salutarci con un appello anche di sostegno sicuramente ad AgriPunk, ma anche come fare ad avvicinarsi a voi, anche proprio per fare delle proposte anche per le persone all'ascolto e per le realtà all'ascolto.
1: Sì, no, ma appunto il ragionamento che facevo appunto è perché comunque, perché lo facciamo, perché comunque appunto non è che ci facciamo violenza, cioè nel senso, se va a iniziative X, cioè ci teniamo a partecipare ad iniziative compagne, proprio perché comunque alla base c'è un sentire comune e siamo fermamente convinte, perché nel tempo comunque abbiamo avuto dei riscontri importanti, che appunto in un contesto in cui già c'è sensibilità nei confronti appunto delle oppressioni, anche questa oppressione insomma fa un po' breccia, e fortunatamente negli anni lo sta facendo sempre di più. Noi portiamo avanti un antispecismo intersezionale, appunto transfemminista, antifascista, quindi certi ambienti sono i nostri ambienti, e pensiamo che appunto col dialogo, con l'attraversamento e con il fare rete si possa appunto creare qualcosa. E riguardo appunto quello che dicevi un po' l'appellino, allora, sì, noi appunto, come dicevo prima, abbiamo un contenzioso col proprietario da un bel po' di tempo, e da fine anno siamo ufficialmente sotto sgombero. Siamo riuscite tramite tutta una serie di manovre anche politiche ad ottenere dei rinvii piuttosto che uno sgombero immediato, che era quello che avevano idea di fare, perché tanto per rimanere in tema di invisibilizzazione, no? Arriva l'ufficiale giudiziario, voi due dovete andare fuori di qua, no, un attimo, noi due un corno, ce ne abitano 80 de persone là dietro che vivono qui, alcune sono nate qui, alcune stanno facendo la loro anzianità, la loro vecchiaia qui, e tutte loro qui hanno trovato un luogo, dei compagni con cui vivere, delle cure appunto. Quindi, cioè, un attimo, non stai parlando di due persone, ma stiamo parlando di molte più persone. La prima volta che ho usato l'espressione persone all'interno del tribunale, cioè tipo sei stata tipo persone adesso, sì, persone, perché ognuna di loro è una soggettività che ha dei sentimenti, che ha una sensibilità, che stabilisce delle relazioni, che ha un modo di comunicare. Cioè non stiamo parlando, che anche se fosse di una pianta, ok, che anche la pianta comunque merita assolutamente rispetto, cioè tutto merita rispetto, perché è quello che appunto ci permette di continuare ad andare avanti. E quindi nulla, noi abbiamo aperto una raccolta fondi su Produzioni dal Basso per appunto fare l'acquisto del podere. Stiamo da tempo cercando di avere appunto delle comunicazioni con la regione e ci stiamo riuscendo, e vediamo ora insomma con quali risultati, però finalmente appunto la regione ci ascolta, quindi stanno avendo dei dialoghi molto importanti, non solo per la salvezza di Agripunk, perché la campagna l'abbiamo chiamata Salviamo Agripunk in maniera assolutamente provocatoria. Noi non siamo salvatoru e non vogliamo essere salvatu, però in questo caso questo è perché c'è questo luogo, ci siamo noi, ci sono tutte le soggettività che lo abitano, che rischiano di dover andare da un'altra parte. E se noi avremo appunto un impatto comunque molto pesante da questo trasloco, le soggettività che abitano lì, a prescindere da noi, e che nel corso degli anni si sono riappropriati dei loro spazi nel momento in cui non c'era più un'attività industriale inquinante, quelle soggettività rimarrebbero completamente in balia di quello che sarà. Ora siamo riusciti a far che, almeno con questa amministrazione, nel comune di Bucine non possono essere riaperti nuovi allevamenti, aperti e riaperti nuovi allevamenti, però sappiamo benissimo che poi magari cambia l'amministrazione e possono cambiare le cose, e quindi bisognerà essere assolutamente sul pezzo anche per vigilare che questa cosa si mantenga. E comunque sia appunto è un luogo dall'equilibrio molto fragile che noi negli anni siamo riuscite a capire, a accogliere e ad assecondare, ad accompagnare, cioè noi viviamo in simbiosi con questo ambiente, e cioè il fatto che noi andiamo via, cioè non sappiamo che cosa potrebbe succedere, e quindi insomma invitiamo a seguirci nei vari canali, vedere le varie iniziative, appunto la raccolta fondi appunto su Produzioni dal Basso, come dicevo, poi c'è il sito agripunk.com, ci sono tutte le info.
0: Grazie moltissimo per questa testimonianza, restate all'ascolto, ma sicuramente seguite anche queste che sono delle proposte che davvero sono di sostegno per dei luoghi di cura, luoghi abitati, luoghi che devono continuare ad essere abitati.

0: Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Per salutarci in questa prima puntata di ripartenza della nostra trasmissione Diario di Città è tornato a trovarci Dimitri Palagi. A margine di una festa bellissima, mi permetto di dire, a caldo la tua parte più emotiva di questo momento e anche uno sguardo verso il futuro.
1: È un momento particolare, al momento prevale un po' di incredulità, cioè eravamo convinte e convinti che la festa sarebbe andata bene, perché in piena estate, quando l'abbiamo proposta, ci avevano risposto anche ad agosto decine di persone, molte delle quali non le conoscevamo direttamente. Sapevamo che magari c'era interesse in città verso il nostro percorso, ma non era scontato che mettessero a disposizione la propria militanza. Io credo che a Firenze un tipo di festa di questo genere, per le dimensioni che ha, abbiamo fatto più di 40 eventi, spesso in contemporanea, e qualcuno aveva anche dei dubbi sull'opportunità di dibattiti in contemporanea, con poco spazio per la discussione, è quasi un'autocritica che faccio, ma abbiamo provato a raccogliere in 5 giorni tutta una serie di proposte che erano arrivate il più possibile, tante le abbiamo anche dovute rimandare, e vedere che tutti i dibattiti sono stati partecipati e che tutte le sere c'erano delle persone che venivano a mangiare, non per mangiare, ma per stare insieme e quindi condividere il proprio tempo in forma di socialità, è stata una soddisfazione enorme, e lo sarà perché mancano ancora alcune ore mentre adesso stiamo parlando, e quindi io sono felice perché i contenuti, dall'antispecismo alla salute in tutte le sue forme, sono stati toccati, quelli che non sono stati toccati ci sono stati riconosciuti come patrimonio su cui abbiamo dovuto lavorare molto e su cui continueremo a lavorare. L'ultima considerazione che mi viene da fare è che è riuscita anche l'idea di avere questo spazio come un villaggio, e quindi questa non è tanto la festa di Sinistra Progetto Comune quanto una scelta di Sinistra Progetto Comune di prendere uno spazio e offrirlo alla città, ovviamente facendo delle scelte su alcune proposte di argomenti, facendo delle scelte consapevoli sul menù, sul prezzo, su cercare di limitare il più possibile la carne, su cercare di il più possibile seguire le indicazioni del BDS, dico il più possibile perché non ci siamo riusciti del tutto, cioè stiamo dentro le contraddizioni di questa società con consapevolezza e con una grandissima generosità da parte della militanza di persone che non si conoscevano per fare militanza insieme, e quindi per chi ha esperienza ritrovarsi magari a condividere centinaia di persone da gestire senza aver mai condiviso momenti di lavoro insieme non era scontato, quindi sono davvero felice, vedo magari qualche cosa che possiamo migliorare l'anno prossimo, ma è andata oltre ogni migliore aspettativa e quindi sono felicissimo e grato a questa città.
0: Grazie anche noi, e anche perché tu hai scelto di prenderti cura. Questa nostra trasmissione, come sai, è dedicata alla cura, anche proprio la cura della salute mentale, e questa è un'esemplificazione bellissima, no? Di questo prendersi cura collettivo che tiene insieme anche quelle contraddizioni che non è facile contenere ma anche trasformare insieme. E grazie anche a te personalmente, perché credo che il merito tuo sia grandissimo e dobbiamo anche ogni tanto poterselo riconoscere, cioè accogliere anche quello che di positivo arriva, e credo che tu ti meriti anche questo positivo che ti sta arrivando da una comunità che gira intorno, che si affaccia, che è curiosa anche di portare la propria idea, la propria testa, ma anche il proprio cuore. Grazie Dimitri.
1: Allora aggiungo un ringraziamento a voi per quello che fate, a Nova Radio, l'abbiamo coinvolta e vi abbiamo coinvolto e coinvolti anche in più occasioni, e l'ultima considerazione è sul fatto che tra di noi, anche nei momenti di stanchezza e nervosismo, riusciamo a stare insieme, anche questa è una bella cosa che esce da questi 5 giorni.
0: Grazie Dimitri.

Eccoci arrivati alla fine della trasmissione, speriamo di aver dato dei punti, dei momenti di riflessione, ma soprattutto come dire, delle visioni di ciò che sta avvenendo intorno a noi, nonostante le situazioni abbastanza complesse che stiamo vivendo. Quindi direi che a questo punto vorrei ringraziare Letizia Sacco della cooperativa Le Rose, Desiree Manzano di AgriPunk e naturalmente Dimitri Palagi per il suo breve, anche se significativo, intervento rispetto a quello che è stato il percorso fatto con la festa di Sinistra Progetto Comune. Devo dire una cosa molto bella, come ho ripetuto, che molto bella e molto interessante. Però in questo caso vorrei ricordarvi che già dal oramai dal 20 settembre, che si protrarrà fino al 4 ottobre, c'è l'Irene Fest. L'Irene Fest è un festival del libro per la pace e la non violenza che si svolge a Firenze, e in particolar modo in questo caso vorrei, considerando tutti gli eventi che ci sono già belle stati, vorrei ricordarvi che martedì 29 presso l'associazione 25 aprile dell'Arci in via Bronzino ci sarà un evento che si chiama Chi Educhiamo, è un laboratorio della corrente pedagogica umanista universalista con Olivier Turquet, che è stato nostro ospite più volte alle nostre trasmissioni. E poi troverete, se volete andare, potete andare su Irene Fest a Firenze, troverete

0: vita del bene, vita avventurosa di uno spirito libero scalabriniano nelle periferie del mondo. Quindi con Roberto Maestrelli e Giuliana Malavasi, Beppe Bianchi e in collegamento dall'Ecuador il signor Bianchi e la nostra Emanuela Bavazzano. Quindi vi aspettiamo, mi raccomando, tutti presso di frequentare, di controllare, che in questo momento, ripeto, molto drammatico e molto complesso, questa Irene Fest, questo momento in cui si parla di pace e come costruire momenti di pace, che forse è la condizione migliore che noi possiamo vivere. Allora, vi ricordo comunque che noi trasmettiamo, siamo ospiti in Nova Radio Città Futura, naturalmente. Ricordo che potete ascoltarci in podcast, che potete ascoltarci in streaming, che potete ascoltarci digitando le frequenze 101.5 per Firenze, 87.8 per il Mugello. Vi invitiamo anche a inviarci i vostri commenti, i vostri suggerimenti alla nostra mail, che è diariocittà@gmail.com, oppure a chiamare la redazione Nova Radio, e i nostri colleghi accoglieranno le vostre richieste. Detto questo, ringrazio tutti e insieme a Emanuela vi invitiamo alla prossima trasmissione. Grazie e a presto.
1: Noi siamo quelli che chiamano matti, nella notte vaghiamo distratti.
2: Diario di città, storie, temi e voci dalla città nascosta.
3: Un programma realizzato in collaborazione con Arci Firenze e le associazioni aderenti alla Consulta della Salute Mentale.
4: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica, avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando un DC-9 Itavia precipitò nel Mar Tirreno, provocando la morte di 81 persone. Se la notizia fosse confermata, la procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione. Droni russi hanno colpito oggi la sede dell'Accademia delle Scienze di Kiev. Una donna è rimasta uccisa, 7 feriti. E in fiamme. Secondo i media ucraini sarebbe stato colpito anche un centro medico. Intanto è iniziata oggi la missione di 3 giorni in Russia del cardinale Matteo Maria Zuppi, inviato speciale del Papa e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Per Zuppi si tratta della 3ª missione a Mosca dal giugno 2023.
6: L'economia.
5: Primo giorno col price cap sui carburanti a marchio Eni. I prezzi della compagnia italiana non potranno superare l'1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto alle stazioni in tutta Italia. Anche IP ha annunciato di aderire alla limitazione volontaria dei prezzi, ma lo sconto non è ancora attivo. Protestano sia le compagnie petrolifere minori sia i distributori indipendenti rappresentati questi anni da Assopetroli. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio.
7: Quelli che ovviamente non sono contenti sono soprattutto i piccoli petrolieri, cioè quelli che, a differenza di Eni e di IP, non riescono a fare sconti perché i loro margini sono molto molto limitati rispetto alle major del petrolio. E ad essere abbastanza arrabbiati sono anche i distributori di benzina, che addirittura parlano apertamente di concorrenza sleale e stanno valutando di fare degli esposti all'antitrust contro il governo, perché in questo modo appunto si mettono in difficoltà.
5: Intanto Fitch alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal più 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altri paesi sviluppati ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto di fronte agli stessi shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti con l'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. La crescita si mostra resiliente, ma l'aumento dei tassi nel lungo termine avrà un effetto rallentante, super

0: ore a quanto preventivato dalla BCE, commenta però la sua presidente Lagarde, ravvisando rischi per i mercati finanziari anche dal boom dei finanziamenti e del ricorso al debito nel settore dell'intelligenza artificiale. Parole che spingono le borse europee a virare nel pomeriggio in territorio negativo. Milano in particolare chiude cedendo lo 0,21% e lo spread coi titoli tedeschi risale fino a quasi quota 100. In contrazione congiunturale del 2,1% ad agosto le esportazioni italiane verso i paesi extraeuropei, mentre su base annua il dato si consolida positivo al più 16,1%, lo rivela oggi l'Istat, sottolineando che la crescita tendenziale è trainata soprattutto da Svizzera e Stati Uniti. Per quel che riguarda le importazioni, andamento mensile praticamente invariato, mentre sull'anno aumentano del 17,2%. La sospensione dei voli sull'aeroporto di Catania, prorogata per il terzo giorno di fila fino a mezzanotte, a causa sempre dell'attività eruttiva dell'Etna, agita anche le categorie produttive. La Confederazione Siciliana Artigianato e Piccola e Media Impresa parla di ricadute economiche devastanti. Viaggiatori e imprese non possono essere lasciati soli. Le sigle di settori di CGIL e CISL sollecitano potenziamenti strutturali sugli altri collegamenti con la penisola, a iniziare del settore ferroviario. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027. Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.

casa mentre cercavo la felicità. L'ho visto uscire dalla finestra mentre cercavo la felicità. Avrei potuto corrergli dietro, avrei potuto chiedere aiuto. Avrei potuto, ma ero troppo impegnato a cercare la felicità. Antonio ha avuto un brutto periodo mentre cercava

papà e mamma sono invecchiati mentre cercavo la felicità. Vivono soli in case giganti mentre io cerco la felicità. Qualche volta vorrei andare a trovarli, ma mi organizzo sempre troppo tardi, perché cerco la felicità senza trovare la felicità. Cercavo

cercare la felicità. Ma come fai a trovare qualcosa che non sai che cos'è? La forma, il colore, il verso, l'odore, la lingua che parla o almeno una mappa, un orizzonte verso il quale puntare e un mezzo di locomozione per poterci arrivare. E se arrivi a trovare qualcosa, poter capire cos'è, se è un premio o una scusa, una madre o una rosa, se è un uomo, una donna, un bambino, un animale o un ideale. Io la felicità me la immagino con le ali, leggera come la primavera e piena di misericordia, senza nessuno da

Torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.

0: Torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
1: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cesilin. Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica, avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando un DC-9 Itavia precipitò nel Mar Tirreno, provocando la morte di 81 persone. Se la notizia fosse confermata, la procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione. Droni russi hanno colpito oggi la sede dell'Accademia delle Scienze di Kiev. Una donna è rimasta uccisa, 7 feriti. L'edificio in fiamme. Secondo i media ucraini sarebbe stato colpito anche un centro medico. Intanto è iniziata oggi la missione di 3 giorni in Russia del cardinale Matteo Maria Zuppi, inviato speciale del Papa e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Per Zuppi si tratta della 3ª missione a Mosca dal giugno 2023.
0: L'economia.
1: Primo giorno col price cap sui carburanti a marchio Eni. I prezzi della compagnia italiana non potranno superare l'1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto alle stazioni Eni in tutta Italia. Anche IP ha annunciato di aderire alla limitazione volontaria dei prezzi, ma lo sconto non è ancora attivo. Protestano sia le compagnie petrolifere minori sia i distributori indipendenti rappresentati questi anni da Assopetroli. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio.
2: Quelli che ovviamente non sono contenti sono soprattutto i piccoli petrolieri, cioè quelli che a differenza di Eni ed IP non riescono a fare sconti perché i loro margini sono molto molto limitati rispetto alle major del petrolio. E ad essere abbastanza arrabbiati sono anche i distributori di benzina, che addirittura parlano apertamente di concorrenza sleale e stanno valutando di fare degli esposti all'antitrust contro il governo, perché in questo modo appunto si mettono in difficoltà.
1: Intanto Fitch alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal più 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altri paesi sviluppati ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto di fronte agli stessi shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti con l'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. La crescita si mostra resiliente, ma l'aumento dei tassi nel lungo termine avrà un effetto rallentante superiore a quanto preventivato dalla BCE, commenta però la sua presidente Lagarde, ravvisando rischi per i mercati finanziari anche dal boom dei finanziamenti e del ricorso al debito nel settore dell'intelligenza artificiale. Parole che spingono le borse europee a virare nel pomeriggio in territorio negativo. Milano in particolare chiude cedendo lo 0,21% e lo spread coi titoli tedeschi risale fino a quasi 100. In contrazione congiunturale del 2,1% ad agosto le esportazioni italiane verso i paesi extraeuropei, mentre su base annua il dato si consolida positivo al più 16,1%, lo rivela oggi l'Istat, sottolineando che la crescita tendenziale è trainata soprattutto da Svizzera e Stati Uniti. Per quel che riguarda le importazioni, andamento mensile praticamente invariato, mentre sull'anno aumentano del 17,2%. La sospensione dei voli sull'aeroporto di Catania, prorogata per il terzo giorno di fila fino a mezzanotte a causa sempre dell'attività eruttiva dell'Etna, agita anche le categorie produttive. La Confederazione Siciliana Artigianato e Piccola e Media Impresa parla di ricadute economiche devastanti. Viaggiatori e imprese non possono essere lasciati soli. Le sigle di settori di CGIL e CISL sollecitano potenziamenti strutturali sugli altri collegamenti con la penisola, a iniziare del settore ferroviario. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Nova Radio Città Futura.
3: Radio in network.

and I

La profondità dell'oceano, la scura corrente, la stessa furia rabbiosa che attacca sui fianchi i bastimenti. Nel 1914, quando Carnevali l'affronta nel suo viaggio verso l'America, sul ponte non si muovono più gli avventurieri che si nutrono di paura, e nemmeno le falde larghe dei cappelli che i gesuiti si calcano sulla testa per proteggerli dal vento. Per i rampolli dell'alta società l'America indossava il vestito migliore, spalancava le sale da pranzo e dava ricevimenti. Chi partiva lo faceva per andare a toccarla, e l'America li lasciava fare. Riportavano a casa resoconti dettagliati e aridi e la convinzione di avere a che fare con una terra troppo acerba, dalla trama grossa. Ma l'America è invecchiata in fretta, e chi parte adesso lo fa perché non può restare. Non c'è tempo per le descrizioni, le indagini. A che serve misurarla? Chi arriva ora non vuole più ammirarla. Vuole solo strapparle quello che di prezioso porta addosso. L'America si è fatta cupa in fretta. I cieli sono neri, le mani unte. Non c'è spazio né tempo per calcolare. Si salta su e ci si lascia trasportare. Si cerca di afferrare qualcosa che spesso è troppo in alto. Nel 1914, quando Carnevali scende dalla nave, prende la rincorsa e spicca il volo. Accarezza il sogno, ma non riesce a stringere la presa.

Suoni, culture, società. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

ciascuno.